A volte dirsi ti amo è più finto di un dai, ci sentiamo. Ho il tuo numero ma non ti chiamo. A te fa bene, a me fa strano. Che parli con me ma non sono qui. E non ci credo, i tuoi fidati. Prima facevi monologhi, ora parliamo monosillabi. E ti sei messa coi tacchi per ballare sopra il mio cuore. Da quando hai buttato le Barbie.

E voi volete sapere dei miei fantasmi? C'ho 21 anni, posso ancora permettermi di incazzarmi. Le parole sono le mie sole armi. Fino al sole voglio sollevarmi, ma non sollevarmi, sta melma di dosso. Io vorrei farlo e non posso, non è roba da poco. Strillare mentre questi mi fanno le foto. Come ti senti? Disinnescato.

che questo attentato sarebbe fallito. Soffocato dagli scrosci degli applausi, prigioniero tra le fauci delle foto e dei video. Ma ciò che mi rattrista è il terrorista esposto al pubblico ludibrio. La sua bomba era una farsa dal principio. Amico, non ti invidio.

resta con me, perché la notte mi fa perdere, poi non ho voglia di sognare, perché domani è uguale. Resta con me, anche se è una vita che usciamo insieme. Dormire con te stanotte è importante, perché ci vogliamo bene.

Damn! Rosa, damn fratello, ma siamo all'Italia anche oggi. Mi stavo salvando. Fammi sentire quanto sei italiano.

Lasciami, ma regalami un giorno. Lasciami, quando poi farò

0: RVA, Radio Voce Amica.
1: In periferia fa molto caldo, mamma stai tranquilla.

momento esatto in cui dovreste solo tacere. Invece avete sempre la parola giusta per farmi vergognare, anche se io dall'altra parte provengo.

maledetti amici miei che non usano parole, come fossero pensieri miei che non devo nemmeno pensare, perché loro in fondo sanno quello che io voglio, basta solo guardare. E anche quando sulla fronte li tradisco, sanno sempre

casa. Se tu mi chiedi in questa vita cosa ho fatto, io ti rispondo ho amato tutto.

0: Radio Voce Amica,
1: la tua amica del cuore da Verbicaro.
0: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
1: Radio Voce Amica, la tua amica in FM.

perché nascosto sono stato quasi sempre fra chi vince e chi perde a carte scoperte, mentre qualcuno mi guarda e qualcuno

0: potrei cantartele qui.
1: Tutti i giorni con la tua voce amica. RVA, con te sempre in compagnia.
2: Adesso chiudi dolcemente gli occhi e stammi ad ascoltare. Sono solo quattro accordi ed un pugno di parole. Più che perle di saggezza sono sassi di miniera che ho scavato a fondo a mani nude in una vita intera. Non cercare un senso a tutto perché tutto ha senso. Anche in un chicco di grano si nasconde l'universo. Perché la natura è un libro di parole misteriose, dove niente è più grande delle piccole cose. È il fiore tra l'asfalto, lo spettacolo del firmamento, è l'orchestra delle foglie che vibrano al vento, è la legna che brucia, che scalda e torna cenere. La vita è l'unico miracolo a cui non puoi non credere. Perché tutto è un miracolo, tutto quello che vedi, e non esiste un altro giorno che sia uguale a ieri. Tu allora vivilo adesso come se fosse l'ultimo e dai valore ad ogni singolo attimo. Ti immagini se cominciassimo a volare tra le montagne e il mare? Dimmi dove vorresti andare, abbracciami se avrò paura

Il tempo ti cambia fuori, l'amore ti cambia dentro. Basta mettersi al fianco invece di stare al centro. L'amore è l'unica strada, è l'unico motore, è la scintilla divina che custodisci nel cuore. Tu non cercare la felicità, semmai proteggila. È solo luce che brilla sull'altra faccia di una lacrima. È una manciata di semi che lasci alle spalle, come crisalidi che diventeranno farfalle. Ognuno combatte la propria battaglia. Tu arrenditi a tutto, non giudicare chi sbaglia. Perdona chi ti ha ferito, abbraccialo adesso, perché l'impresa più grande è perdonare se stesso. Attraversa il tuo dolore, arrivaci fino in fondo, anche se sarà pesante come sollevare il mondo.

apri lentamente gli occhi e stammi vicino, perché mi trema la voce come se fossi un bambino, ma fino all'ultimo giorno in cui potrò respirare, tu stringimi forte e non lasciarmi andare. Abbi cura di me.

tanto a passare sotto casa tua. Lo faccio apposta, la prendo larga, sbaglio strada per vedere se sei ancora viva, per sentire se sei ancora vera.

stagione non finirà mai. La tua stagione non finirà mai dentro me. Oh.

0: Fermati qui, sei su La tua voce amica.
1: Chi fu il primo che inventò le spaventose armi? Da quel momento furono stragi, guerra. Si aprì la via più breve alla crudele morte. Tuttavia il misero non ne ha colpa. Siamo noi che usiamo malamente quel che egli ci diede per difenderci dalle feroci belve.
2: Giovanni, com'era nera la tua armatura e com'erano alti i tuoi cavalli.

Anch'io ho perso Giovanni in una battaglia. Non c'erano archibugi, ma tornato in un paese lontano, miglia e miglia, tutto montagne senza neanche un prato. Giovanni

Sarà il vento della sera che mi sfoglia, che mi svela, che mi intride il cuore. Sarà questo rivedere la mia vita come un grande, inimitabile, perduto amore. Sarà che mi sento stanco di pensieri, di parole, di persone e anche di idee. Questo mare che va sempre avanti e indietro con le sue maree. Sarai tu coi tuoi 20 anni che mi vedi come fossi il re del mondo. Sarai il cane che mi guarda come un cane e

sembra un figlio perso in guerra, la malinconia. Ma stasera all'improvviso mi succede e non c'entri tu.

Sarà il sogno che si perde, se lo chiamo non mi sente, non risponde più. Sarà questa donna triste che ho lasciato senza un gesto scivolare giù.

colpa dello specchio che riflette l'altro uomo che vedevo allora. Quello che mi ha fatto un mucchio di promesse e non è stato di parole. Sarà il libro che leggevo, la canzone che credevo mia, o sarà semplicemente

a voler, due come noi, ma smetti di piangere, per due come noi, salutami i tuoi, e sai, se ti guardassi con i miei occhi,

0: Amico, dove guardi?
1: Sono qui.
2: Le tue pupille sembrano pallottole, se mi guardi mi ferisci. Ho dei pensieri che alzano la voce, ma vorrei farli stare zitti. Tu sai che avevo bisogno d'aiuto, potevi pure mandarmi a fanculo. Invece mi hai detto che gli occhi che indosso non sono mai stati più tristi.

ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera, sei nel posto giusto.

0: il meglio deve ancora arrivare.
1: Radio Voce Amica,
2: la tua amica del cuore da Verbicaro.
3: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
4: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. L'accordo tra Stati Uniti e Iran resta vicino, ma subisce un nuovo rallentamento. A provocarlo sono stati i raid israeliani condotti nelle ultime ore contro obiettivi nel Libano meridionale e nella periferia sud di Beirut, considerata una roccaforte di Hezbollah. Donald Trump ha annunciato che la firma dell'intesa avverrà comunque a distanza nelle prossime ore e che seguirà un incontro in presenza previsto tra circa una settimana in Europa. Ma il presidente americano non ha nascosto la propria irritazione nei confronti del premier israeliano Benjamin Netanyahu, accusato di aver compromesso un momento cruciale del negoziato. Da Teheran è arrivata una dura reazione. Secondo le autorità iraniane, gli attacchi dimostrerebbero l'incapacità americana di garantire il rispetto degli impegni assunti. Intanto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e il leader russo Vladimir Putin hanno telefonato a Trump per il suo 80° compleanno. Il presidente americano ha colto l'occasione per rilanciare l'appello a una conclusione del conflitto in Ucraina. Sullo sfondo resta alta la tensione internazionale, mentre il Regno Unito conferma l'intercettazione di una petroliera della cosiddetta flotta ombra russa e si prepara un G7 blindato tra Evian e Ginevra.
5: E veniamo in Italia. Sciocca San Sfino di Divenza, nel veneziano, dove un ragazzo di 17 anni ha confessato di aver ucciso la zia 53enne e di averne poi occultato il corpo gettandolo in un corso d'acqua. Secondo la ricostruzione degli investigatori, il giovane avrebbe colpito la donna con un coltello al termine di una lite maturata in un contesto di tensioni familiari legate a questioni ereditarie. Un rimprovero ricevuto dalla zia avrebbe fatto degenerare la situazione fino all'aggressione mortale. Dopo il delitto, il ragazzo avrebbe trasportato il corpo con una carriola fino al fiume. Nonostante la confessione, il cadavere non è stato ancora ritrovato. Le ricerche proseguono con il supporto di sombozzatori e vigili del fuoco. L'intera comunità locale è sotto shock. Il sindaco della cittadina ha espresso incredulità per quanto accaduto.
4: Grave incidente stradale alla periferia di Roma. Due donne, madre e figlia di 92 e 58 anni, stavano attraversando la strada sulle strisce pedonali quando sono state travolte da un'automobile. Secondo una prima ricostruzione, una vettura si era fermata per consentire il passaggio delle due donne, ma sarebbe stata tamponata da un furgone sopraggiunto alle sue spalle. L'urto avrebbe spinto l'auto sui pedoni. La donna più anziana è rimasta incastrata sotto il veicolo ed è stata liberata dai vigili del fuoco prima di essere trasportata in ospedale in codice rosso. La figlia, gravemente ferita, invece deceduta poco dopo l'arrivo al pronto soccorso. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale, che hanno ricostruito con precisione la dinamica dell'accaduto.
5: Ancora una tragedia sulle montagne italiane. Due giovani alpinisti hanno perso la vita sul versante vicentino del Monte Pasubio, nella zona dello Soio d'Uderle. Le vittime sono un ragazzo di 26 anni e una ragazza di 25, precipitati per circa 100 metri lungo una parete particolarmente esposta. Un terzo escursionista è stato invece recuperato vivo dall'elicottero, mentre era ancora assicurato la corda. L'allarme è stato lanciato immediatamente, ma per i due giovani non c'è stato nulla da fare. Le operazioni di soccorso sono state rese particolarmente difficili dalla presenza di nebbia e dalle condizioni meteorologiche avverse. La tragedia arriva al termine di un'altra giornata drammatica per la montagna italiana, con 7 vittime registrate sulle Alpi nelle 24 ore precedenti.
4: Chiudiamo con lo sport. Grande festa in casa Ferrari grazie a Lewis Hamilton. Il pilota britannico ha conquistato il Gran Premio di Barcellona ottenendo la sua prima vittoria ufficiale al volante della scuderia di Maranello. È il successo numero 106 della carriera. Al termine della gara, via radio, Hamilton ha dedicato il trionfo al team Ferrari, ringraziando la squadra per avergli fatto ritrovare fiducia e competitività. Alle sue spalle hanno chiuso George Russell con la Mercedes e Lando Norris su McLaren. Giornata da dimenticare invece per Charles Leclerc e Andrea Kimi Antonelli, entrambi costretti al ritiro. Il risultato riapre anche diversi scenari della lotta per il campionato mondiale. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
1: Radio Voce Amica,
2: la tua amica del cuore da Verbicaro.
3: Radio Voce Amica, informazione regionale.
4: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione regionale. Apriamo con il ponte sullo stretto. La Procura di Roma ha avviato un'indagine per corruzione e rivelazione del segreto d'ufficio legata al progetto dell'infrastruttura tra Sicilia e Calabria. I carabinieri del ROS hanno eseguito perquisizioni nei confronti di 3 indagati, un ex presidente aggiunto della Corte dei Conti, un avvocato già componente del consiglio di amministrazione della società Stretto di Messina e un imprenditore. Secondo gli inquirenti, avrebbero tentato di condizionare l'esame sul progetto definitivo dell'opera. Nei primi mesi del 2026 il nucleo ispettorato del lavoro dei carabinieri di Crotone ha effettuato 68 controlli in aziende della provincia. 57 ispezioni hanno evidenziato irregolarità e su 120 lavoratori controllati 48 sono risultati completamente in nero. 6 attività imprenditoriali sono state sospese. La Regione Calabria e AGEA hanno sottoscritto un protocollo d'intesa per modernizzare il settore agricolo. L'accordo punta a semplificare le procedure amministrative, accelerare i pagamenti agli agricoltori, introdurre nuove tecnologie e rafforzare i controlli contro frodi e irregolarità. Chiudiamo con la cronaca a Cotronè, nel crotonese. Un uomo è stato arrestato dai carabinieri dopo aver minacciato con un coltello la moglie e il suocero. I militari sono intervenuti immediatamente bloccandolo all'esterno dell'abitazione dei genitori della donna. Per lui l'accusa di maltrattamenti in famiglia e porto abusivo di oggetti atti ad offendere. Ed è tutto anche per questa edizione. Grazie per l'ascolto. A dopo.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040 50784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040 50784.
1: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

0: Fermati qui, sei su La Tua Voce Amica.
1: Di là tutta gente che da parla nei miei, capo ti facesse cosa che non faccio mai. Sono pronto a cagnare, si tornassimo assieme, si tornassimo assieme, non mi mancasse assai. Sei così bella che hai forse, non ti ammaratava. Strupicciando che mano, un fiore delicato. Tenevo cieli dall'occhio, ma non lo guardavo. E chi rireva, e chi parlava, e chi mi innamorava. Se non da ci fa più forte.

Troppi lettere d'amore da ci scritte ne risposto. E funevo questi lacrime che non ho risposto. Forse avrei trovato chi te vuoi più bene me, ma ne esiste chi te vuoi più bene me.

0: la tua preferita. Radio Voce Amica, emittente cattolica.
1: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
2: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. L'accordo tra Stati Uniti e Iran resta vicino ma subisce un nuovo rallentamento. A provocarlo sono stati i raid israeliani condotti nelle ultime ore contro obiettivi nel Libano meridionale e nella periferia sud di Beirut, considerata una roccaforte di Hezbollah. Donald Trump ha annunciato che la firma dell'intesa avverrà comunque a distanza nelle prossime ore e che seguirà un incontro in presenza previsto tra circa una settimana in Europa. Ma il presidente americano non ha nascosto la propria irritazione nei confronti del premier israeliano Benjamin Netanyahu, accusato di aver compromesso un momento cruciale del negoziato. Da Teheran è arrivata una dura reazione. Secondo le autorità iraniane, gli attacchi dimostrerebbero l'incapacità americana di garantire il rispetto degli impegni assunti. Intanto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e il leader russo Vladimir Putin hanno telefonato a Trump per il suo 80° compleanno. Il presidente americano ha colto l'occasione per rilanciare l'appello a una conclusione del conflitto in Ucraina. Sullo sfondo resta alta la tensione internazionale, mentre il Regno Unito conferma l'intercettazione di una petroliera della cosiddetta flotta ombra russa e si prepara un G7 blindato tra Evian e Ginevra.
3: E veniamo in Italia. Sciocca a San Stino di Divenza, nel Veneziano, dove un ragazzo di 17 anni ha confessato di aver ucciso la zia 53enne e di averne poi occultato il corpo gettandolo in un corso d'acqua. Secondo la ricostruzione degli investigatori, il giovane avrebbe colpito una donna con un coltello al termine di una lite maturata in un contesto di tensioni familiari legate a questioni ereditarie. Un rimprovero ricevuto dalla zia avrebbe fatto degenerare la situazione fino all'aggressione mortale. Dopo il delitto, il ragazzo avrebbe trasportato il corpo con una carriola fino al fiume. Nonostante la confessione, il cadavere non è stato ancora ritrovato. Le ricerche proseguono con il supporto di sommozzatori e vigili del fuoco. L'intera comunità locale è sotto shock. Il sindaco della cittadina ha espresso incredulità per quanto accaduto.
2: Grave incidente stradale alla periferia di Roma. Due donne, madre e figlia di 92 e 58 anni, stavano attraversando la strada sulle strisce pedonali quando sono state travolte da un'automobile. Secondo una prima ricostruzione, una vettura si era fermata per consentire il passaggio delle due donne, ma sarebbe stata tamponata da un furgone sopraggiunto alle sue spalle. L'urto avrebbe spinto l'auto sui pedoni. La donna più anziana è rimasta incastrata sotto il veicolo ed è stata liberata dai vigili del fuoco prima di essere trasportata in ospedale in codice rosso. La figlia, gravemente ferita, è invece deceduta poco dopo l'arrivo al pronto soccorso. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale, che hanno ricostruito con precisione la dinamica dell'accaduto.
3: Ancora una tragedia sulle montagne italiane. Due giovani alpinisti hanno perso la vita sul versante vicentino del Monte Pasubio, nella zona dello Soio d'Uderle. Le vittime sono un ragazzo di 26 anni e una ragazza di 25, precipitati per circa 100 metri lungo una parete particolarmente esposta. Un terzo escursionista è stato invece recuperato vivo dall'elicottero, mentre era ancora assicurato alla corda. L'allarme è stato lanciato immediatamente, ma per i due giovani non c'è stato nulla da fare. Le operazioni di soccorso sono state rese particolarmente difficili dalla presenza di nebbia e dalle condizioni meteorologiche avverse. La tragedia arriva al termine di un'altra giornata drammatica per la montagna italiana, con 7 vittime registrate sulle Alpi nelle 24 ore precedenti.
2: E chiudiamo con lo sport. Hamilton trionfa al Gran Premio di Barcellona, conquistando il suo primo successo su Ferrari, il 106° in carriera, alle spalle del britannico Russell su Mercedes e la McLaren di Norris. Ritiri per il leader del mondiale Antonelli e per Leclerc sull'altra rossa. Mondiale di calcio, allarme in Brasile dopo il pari per 1-1 al debutto col Marocco. Ancelotti predica calma, parte male Montella. Turchia capo 2-0 con l'Australia dell'altro CT italiano Circati. Germania Curacao 7-1, Olanda Giappone 2-2, Costa d'Avorio Ecuador 1-0, Svezia Tunisia 5-1. Stasera si giocano Spagna Capoverde, Belgio Egitto. Ed è tutto anche per il momento. Grazie ancora per l'ascolto e un buon proseguimento di giornata.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84, e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria, o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
1: Per qualsiasi dubbio invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera, sei nel posto giusto.

l'armadio che è un casino, delle cialde del caffè. Ma questa cosa che sembri distratta, mi piace un sacco che sembri distratta. Quando lasci tutto acceso e sembra di essere a New York, Parigi, Madrid.

Sono entrato con la macchina in giardino perché non vedevo l'ora di tornare. Ora che sorella mia tu sei madre, dimmi se siamo ancora fratelli. Che mi sono perso, ero solo distratto.

0: Yeah.
1: Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te.
2: Gli Stati Uniti e l'Iran hanno raggiunto un accordo che prevede la cessazione immediata e permanente delle operazioni militari su tutti i fronti, incluso il Libano. La firma slitta venerdì prossimo. Il presidente dell'autorità nazionale palestinese Abu Mazen ha annunciato che le prossime elezioni presidenziali palestinesi si terranno nel 2027. Gravi dissidi familiari dietro alla tragedia di San Stino di Livenza. Momenti di grande apprensione ieri sull'autostrada 2 del Mediterraneo, dove la polstrada ha soccorso una bambina di 10 anni rimasta nell'area di servizio di Sala Consilina, mentre i genitori avevano ripreso il viaggio senza accorgersi della sua assenza. E poi lo sport tra poco.
3: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla. Per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84, e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
4: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria, o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
3: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
4: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 3283 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta RVA @tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Buona giornata e ben ritrovati dalla redazione. Gli Stati Uniti e l'Iran hanno raggiunto un accordo che prevede la cessazione immediata e permanente delle operazioni militari su tutti i fronti, incluso il Libano. Lo ha annunciato il primo ministro del Pakistan, Shehbaz Sharif, in un messaggio su X. La cerimonia ufficiale di firma si terrà venerdì 19 giugno in Svizzera. Anche la televisione di Stato iraniana ha riportato la notizia dell'accordo con gli Stati Uniti. Il vice ministro degli esteri iraniano ha dichiarato che è stata annunciata la fine immediata e definitiva della guerra e delle operazioni militari su più fronti, incluso il Libano. Il vice ministro ha aggiunto che i negoziati per un accordo definitivo tra Teheran e Washington si svolgeranno nell'arco di 60 giorni. Il presidente dell'autorità nazionale palestinese Abu Mazen ha annunciato che le prossime elezioni presidenziali palestinesi si terranno nel 2027. La decisione è contenuta in un decreto presidenziale diffuso dall'agenzia ufficiale Wafa. Nel provvedimento non viene indicato il giorno esatto delle consultazioni, ma soltanto l'anno in cui i cittadini saranno chiamati alle urne per eleggere il nuovo presidente dell'ANP. Il calendario elettorale prevede anche un altro importante appuntamento istituzionale: le elezioni per il Consiglio nazionale palestinese. Il Parlamento dell'Organizzazione per la Liberazione della Palestina si svolgeranno infatti nel novembre di quest'anno. Gravi dissidi familiari dietro la tragedia di Sanstino di Livenza. Il servizio della redazione.
2: Un ragazzo di 17 anni ha confessato di aver ucciso la zia 53enne e di averne poi occultato il corpo gettandolo in un corso d'acqua. Secondo la ricostruzione degli investigatori, il giovane avrebbe colpito la donna con un coltello al termine di una lite maturata in un contesto di tensioni familiari legate a questioni ereditarie. Un rimprovero ricevuto dalla zia avrebbe fatto degenerare la situazione fino all'aggressione mortale. Dopo il delitto, il ragazzo avrebbe trasportato il corpo con una carriola fino al fiume. L'intera comunità locale è sotto shock. Il sindaco della cittadina ha espresso incredulità per quanto accaduto.
1: Momenti di grande apprensione ieri sull'autostrada 2 del Mediterraneo, dove la Polstrada ha soccorso una bambina di 10 anni rimasta nell'area di servizio di Sala Consilina, mentre i genitori avevano ripreso il viaggio senza accorgersi della sua assenza. La famiglia diretta in Calabria si era fermata per una sosta, ripartita dall'area di servizio, si era resa conto poco dopo che la minore non era risalita in auto. I genitori hanno contattato la polizia stradale, gli agenti hanno raggiunto l'area di servizio e rintracciato la bambina, che era già stata affidata alle cure di alcune persone presenti sul posto. Lo sport, la Formula 1, grande festa in casa Ferrari per il successo ieri di Lewis Hamilton. Il servizio della redazione.
3: Il pilota britannico ha conquistato il Gran Premio di Barcellona ottenendo la sua prima vittoria ufficiale al volante della scuderia di Maranello e il successo numero 106 della carriera. Al termine della gara, via radio, Hamilton ha dedicato il trionfo al team Ferrari, ringraziando la squadra per avergli fatto ritrovare fiducia e competitività. Alle sue spalle hanno chiuso George Russell con la Mercedes e Lando Norris su McLaren. Giornata da dimenticare invece per Charles Leclerc e Andrea Kimi Antonelli, entrambi costretti al ritiro. Il risultato riapre anche diversi scenari della lotta per il campionato mondiale.
1: La Toyota numero 7 conquista la 24 ore di Le Mans, prova regina del mondiale Endurance WEC, al termine di una gara estremamente combattuta. L'equipaggio composto dal giapponese Kamui Kobayashi, dal britannico Mike Conway e dall'olandese Nick De Vries impone con soli 10 secondi di vantaggio sulla BMW numero 20 di Robin Frijns, René Rast e Sheldon van der Linde, mentre la seconda Toyota numero 8 di Sebastian Buemi, Brandon Hartley e Ryo Hirakawa sale al terzo gradino del podio. Abbiamo terminato, più tardi.
4: Fermati qui. Sei su La Tua Voce Amica.
5: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
6: Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica.

non soffro per te, non so fare l'attore, sono pronto a sbagliare come un uomo d'onore. Spengo la sigaretta come la nostra storia, ogni notte per sempre per le strade di Roma.

so fare l'attore. Quante volte ho sbagliato come un uomo d'onore. Accendo la sigaretta, penso alla nostra storia, mentre guardo la notte per le strade di Roma.

Sento che in questo momento qualcosa di strano, qualcosa di eterno mi tiene la mano e tutte le pagine di questa vita le ho tra le dita. Prendimi la mano, scappiamo via lontano, in un mondo senza nebbia, in un mondo senza rabbia, chiusi dentro di noi. Insieme io e te, per sempre, senza volere niente, a parte questo nostro naufragare, non cercare niente.

0: Qualcosa di strano, qualcosa di eterno mi tiene la mano e tutte le pagine di questa vita le ho tra le dita.
1: Sono le 10:02.
2: RVA, Radio Voce Amica.

Buongiorno, buongiorno e buon lunedì. State ascoltando il Fizz in the Morning. Qui al microfono Alessandro Fizzotti. E sì, sento già i vostri sbadigli fino qui. Ma oggi abbiamo un alleato speciale. È il 15 giugno ed è la giornata mondiale del vento. Quindi se stamattina avete i capelli che sembrano un nido di cicogne perché c'è brezza o semplicemente vi sentite spettinati dentro, siete in ottima compagnia con il Fizz in the Morning, ma non con me, visto che di capelli insomma qui non ne parliamo. Allora, nella puntata odierna, ricordo, tra pochissimo avremo lo spazio con l'almanacco del giorno alla scoperta delle cose da ricordare, no? L'almanacco è un pezzo della nostra vita, ci ricorda cose passate, anche trapassate, ma che sono sicuramente importanti. Grazie al nostro Ermanno Accardi, giornalista e scrittore, che sarà insieme a noi in diretta da Milano. Subito dopo lo spazio con la tecnologia. Voi sapete quanto ci tenga ad aggiornarvi, ad informarvi su tutto quelle che sono le novità che arrivano dal mondo digitale, e lo faremo anche oggi, questo collegamento, insieme a Francesco Colonna e la redazione di Tecno Android, questo portale veramente immenso, pieno zeppo di notizie da scrollare, da vedere, da leggere, per tutti quelli appassionati e magari per tutti quelli che sono già in vacanza e che ci stanno ascoltando, magari stanno ascoltando il Fizz in the Morning proprio in vacanza. Beati voi che ci siete in vacanza. Un altro spazio da non perdere è quello con l'oroscopo della settimana insieme al nostro Giuliano. Anche qui vi prego di ascoltarlo, perché lo zodiaco, speriamo, il nostro quantomeno, vi porti davvero fortuna. Partiamo, andiamo, e ricordandovi che potete messaggiare con noi, nonché richiedere la vostra canzone preferita al numero WhatsApp della nostra radio. Si parte, Fizz in the Morning!

0: Looking to trade in your current vehicle? We'll get you the most for your trade. At Buyers Volkswagen, we've been putting customers first since 1897. And when you're ready to buy, our team will do whatever it takes to help you drive home in the Volkswagen that's right for you.
1: Drive home a new 2026 Volkswagen Tiguan S for $212 for 24 months with $49.99 due at signing.
0: Experience the buyer's difference and see why generations of customers continue to choose us. Visit us at columbusvw.com or by the airport.
2: See dealer for details. Offer ends 6/30/2026.
3: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. Slitta venerdì 19 giugno la firma dell'accordo di pace tra Iran e Stati Uniti dopo una giornata, quella di ieri, segnata dall'attacco di Israele su Beirut, che ha rischiato di far saltare nuovamente le trattative e il servizio della redazione.
4: L'accordo tra Stati Uniti e Iran resta vicino, ma subisce un nuovo rallentamento. A provocarlo sono stati i raid israeliani condotti nelle ultime ore contro obiettivi nel Libano meridionale e nella periferia sud di Beirut, considerata una roccaforte di Hezbollah. Donald Trump ha annunciato che la firma dell'intesa avverrà comunque a distanza nelle prossime ore e che seguirà un incontro in presenza previsto tra circa una settimana in Europa. Ma il presidente americano non ha nascosto la propria irritazione nei confronti del premier israeliano Benjamin Netanyahu, accusato di aver compromesso un momento cruciale del negoziato. Da Teheran è arrivata una dura reazione. Secondo le autorità iraniane, gli attacchi dimostrerebbero l'incapacità americana di garantire il rispetto degli impegni assunti.
3: I leader del G7 inizieranno oggi a Vienna, in Francia, le discussioni sulle conseguenze dell'accordo raggiunto tra Stati Uniti e Iran, inclusa la riapertura a lungo termine dello stretto di Hormuz. Lo ha annunciato il presidente francese Emmanuel Macron. L'obiettivo sarà quello di esaminare le conseguenze di questo accordo, il sostegno al Libano, la riapertura a lungo termine di Hormuz e naturalmente la conclusione di un accordo sul nucleare e sui missili balistici in Iran, ha affermato il presidente francese in un video pubblicato su Instagram al suo arrivo nella città sulle rive del lago di Ginevra. Tati Almeida, presidente dell'Associazione Madri di Plaza de Mayo, linea fondadora e figura centrale della lotta contro l'impunità dei crimini dell'ultima dittatura argentina, è morta a 95 anni. La sua storia venne segnata il 17 giugno del 1975 dalla sparizione del figlio Alejandro, il quale prima di uscire di casa le disse: mamma, torno subito. Da quel momento iniziò una ricerca durata oltre 50 anni che l'ha trasformata in un punto di riferimento assoluto. Ancora una tragedia sulle montagne italiane, il servizio della redazione.
5: Due giovani alpinisti hanno perso la vita sul versante vicentino del Monte Pasubio, nella zona dello Soio d'Uderle. Le vittime sono un ragazzo di 26 anni e una ragazza di 25, precipitati per circa 100 metri lungo una parete particolarmente esposta. Un terzo escursionista è stato invece recuperato vivo dall'elicottero, mentre era ancora assicurato la corda. L'allarme è stato lanciato immediatamente, ma per i due giovani non c'è stato nulla da fare. Le operazioni di soccorso sono state rese particolarmente difficili dalla presenza di nebbia e dalle condizioni meteorologiche avverse. La tragedia arriva al termine di un'altra giornata drammatica per la montagna italiana, con 7 vittime registrate sulle Alpi nelle 24 ore precedenti.
3: Due donne sono state investite mentre attraversavano la strada sulle strisce pedonali alla periferia di Roma. Secondo una prima ricostruzione, un'auto si sarebbe fermata per far attraversare madre e figlia di 92 e 58 anni, ma sarebbe stata tamponata da un furgone e le avrebbe così investite. L'anziana è rimasta incastrata sotto l'auto e una volta estratta dai vigili del fuoco è stata trasportata d'urgenza al pronto soccorso in codice rosso, mentre la figlia soccorsa in gravissime condizioni è morta poco dopo l'arrivo in ospedale. Lo sport, il surf. Leonardo Fioravanti, romano di 28 anni, è riuscito per la prima volta a far ventolare il tricolore sul gradino più alto del podio in una tappa del Surf World Tour, il massimo circuito internazionale della tavola sulle onde. Ad El Salvador, l'azzurro del team Red Bull ha dominato il Surf City El Salvador Pro 2026, imponendosi sul brasiliano Italo Ferreira, ovvero il numero uno del ranking mondiale di specialità. Atletica, nell'estate in cui gli occhi di tutto il mondo sono puntati su un mondiale di calcio al quale gli azzurri non partecipano, a portare in alto i colori italiani negli States ci ha pensato anche Celeste Polsonetti, ventenne di Desio, capace di correre 100 metri ostacoli in 12,74 nella semifinale del campionato universitario americano disputata a Eugene in Oregon, una prestazione che vale il secondo crono italiano di ogni epoca, dietro soltanto al record di Giada Carmassi, stabilito con 12,69. Abbiamo terminato, a più tardi.
6: It's in the morning.
7: Radio Voce Amica, il meteo.
3: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord la giornata inizierà con condizioni generalmente stabili, qualche residuo piovasco interesserà i rilievi del Friuli, mentre sul ponente ligure sarà presente un po' di nuvolosità, altrove prevarrà il sole con cieli sereni. Nel corso del pomeriggio si svilupperanno addensamenti più consistenti sui rilievi del Cuneese

0: Le Alpi orientali, dove saranno possibili rovesci e temporali con qualche sconfinamento verso le pianure tra Veneto e Friuli Venezia Giulia, con qualche nube in più che interesserà anche l'Appennino settentrionale e la possibilità di brevi rovesci isolati. In serata è previsto un generale miglioramento con ampie schiarite. Al centro il tempo sarà prevalentemente soleggiato sulle regioni peninsulari, anche se a tratti il cielo potrà risultare velato per il passaggio di nubi alte e sottili. Sulla Toscana non si escludono sporadici piovaschi legati a temporanee e addensamenti più consistenti. In Sardegna la giornata inizierà con una nuvolosità diffusa accompagnata da locali piogge fino a metà giornata, seguite però da un deciso miglioramento e dal ritorno di ampie schiarite. Al sud in Sicilia le velature presenti nelle prime ore del giorno lasceranno gradualmente spazio ad una nuvolosità più compatta. Tra il pomeriggio e la sera potranno verificarsi deboli precipitazioni tra Campania, Basilicata, Puglia centrale. Sul resto del meridione il tempo resterà generalmente asciutto. Le temperature minime saranno in lieve aumento lungo le regioni adriatiche e sulla bassa Calabria nel nord-est della Sicilia, mentre rimarranno pressoché stabili altrove. Le massime saliranno sul basso Piemonte, Liguria, sull'Appennino tosco-emiliano, sulla Calabria centro-meridionale e sulla Sicilia orientale. Sul resto del paese i valori saranno stazionari o in lieve diminuzione. Venti soffieranno dai quadranti meridionali, moderati sulla Sicilia e sulle aree ioniche, deboli sulle altre regioni con qualche rinforzo lungo l'Appennino meridionale. Per quanto riguarda i mari, saranno mossi il medio-alto Adriatico, il canale di Sardegna, il settore occidentale dello stretto di Sicilia e il Tirreno sud-occidentale, che potrà risultare temporaneamente molto mosso. L'Adriatico centro-settentrionale tenderà invece a diventare poco mosso, generalmente poco mossi gli altri bacini, ma con moto ondoso in aumento sul Tirreno centrale, sullo Ionio e sul basso Adriatico. E con il meteo per il momento è tutto.
1: RVA, Radio Voce Amica.
2: It's in the morning.

0: giorno dopo giorno, storie e curiosità quotidiane.
1: Eccoci in linea ancora una volta dal nostro studio centrale, pronti per fare il nostro almanacco in compagnia di Ermanno Accardi. Apriamo una nuova settimana, 15 giugno 2026. Ermanno, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno Alessandro, buongiorno a te, buongiorno ai nostri ascoltatori. Sì, oggi santo del giorno è Santa Germana Cusène, venerata come santa dalla Chiesa Cattolica. È la protettrice dei pastori, dei pellicciai e della gioventù cosiddetta a rischio. Il nome Germana deriva dal latino e letteralmente significa fratello o sorella. Nelle immagini sacre spesso raffigurata con gli abiti dell'epoca in cui visse e con una croce al collo. Accade oggi, intanto dico quello che accade oggi, quindi una giornata mondiale contro la violenza sugli anziani, è una cosa che mi interessa particolarmente, e quindi la giornata mondiale invece istituita dall'ONU per sensibilizzare i governi degli stati membri alla tutela delle persone anziane, appunto. L'Assemblea Generale delle Nazioni Unite è designata proprio il 15 giugno e in questo giorno intero si esprime tutta la sua opposizione agli abusi e alle sofferenze inflitte alle generazioni più anziane. Gli abusi sugli anziani, Alessandro, sono una questione sociale globale che riguarda la salute e i diritti umani di milioni di persone anziane di tutto il mondo. È una questione che merita l'attenzione della comunità internazionale. Scusate. Il 15 giugno invece del 1864 nasce il movimento internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa, nota ai più come Croce Rossa Italiana, la Croce Rossa. Costituisce la più grande organizzazione umanitaria del mondo. L'organizzazione spesso viene indicata con i termini abbreviati, appunto, Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, che riguarda ovviamente i paesi musulmani che non potevano sopportare l'idea di avere una Croce Rossa, allora hanno messo Mezzaluna Rossa, che così andiamo tutti d'accordo. Il movimento è costituito dal Comitato Internazionale della Croce Rossa con sede a Ginevra, dalla Federazione Internazionale delle Società di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa e dalle 190 società nazionali individuali. I suoi volontari sono circa 17 milioni nel mondo. E poi l'8 maggio, l'8 maggio viene festeggiata la giornata mondiale della Croce Rossa e insieme a questo sono due giornate completamente diverse, però in entrambi i casi 8 maggio e 15 giugno si festeggia la Mezzaluna Rossa. Ah, poi volevo aggiungere un altro, il 15 giugno invece del 1988 io mi sono laureato, però questo è diciamo così interesse privato in comunicazione pubblica.
1: Auguri.
2: Però questo è solo un dettaglio. Il proverbio di oggi, giugno ventoso porta presto il grano sull'aia. E poi un aforisma di Marcel Proust, che è stato uno scrittore, saggista e critico letterario francese, dice: siamo tutti costretti, per rendere sopportabile la realtà, a coltivare in noi qualche piccola pazzia. Qualcuno l'ha presa veramente sul serio questa cosa, invece altro che piccola pazzia, ne fa diverse dalla mattina alla sera. Caro Alessandro, che dire, intanto auguriamoci buona giornata a tutti, io, te e i nostri ascoltatori, e poi volendo ci si può dare appuntamento domattina. Ciao.
1: Assolutamente, ciao Ermanno, a domani.
0: Giorno dopo giorno, storie e curiosità quotidiane.

0: Radio Voce Amica.
1: La tua amica del cuore da Verbicaro.
0: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
1: Radio Voce Amica. La tua amica in FM.
2: It's in the morning.

0: Ci ritroviamo ancora una volta a collegarci insieme al nostro spazio dedicato alla tecnologia, Francesco Colonna, dalla redazione di Tecno Android. Ciao Francesco, ben trovato.
1: Ciao Ale, buongiorno a tutti, buon lunedì.
0: Allora, per evitare problemi di pronuncia, faccio ovviamente annunciare a te il prodotto di cui parleremo oggi. Non ho idea di che cosa sia e quindi lascio a te la palla.
1: Allora, su cosa sia lo so perché l'ho scelto.
0: Ecco,
1: meno male. Non garantisco neanch'io perché onestamente. Comunque si dovrebbe dire Mighty Shine M1, che è un all-in-one automatic shoe washer and dryer. Io non so se tu sei abituato a lavarti le scarpe, io purtroppo sì e faccio sempre disastri, le rovino, cioè proprio 100%. E quindi questo prodotto forse serve più a me che ai nostri ascoltatori. Però, come vi dicevo, è un washer, quindi per lavare le nostre scarpe, una lavatrice. Ecco, una lavatrice portatile, piccolina, non è nulla di che. Ci stanno fino a 2 paia di scarpe e questa ditta, questa società, promette di poter appunto pulire senza rovinarvi praticamente quasi tutte le scarpe. Infatti possiamo pulire scarpe con la pelle, con il corte, in cotone, in canva, in nylon, in gomma, insomma veramente tanti tipi di scarpe. Con una forza centrifuga davvero molto potente, ci sono varie modalità di lavaggio proprio per la tipologia di scarpa e anche la tipologia di sporco che abbiamo. Possiamo, come dicevo, mettere fino a due scarpe, quindi una forte centrifuga e con l'acqua andrà a lavare le nostre scarpe. Poi lateralmente al di fuori di questo wash ci sono due inserti dove possiamo andare a inserire le nostre scarpe e verranno asciugate in maniera, dicono, veramente rapida e perfetta, così da poter sia uccidere un po' gli ultimi batteri che si possono essere creati all'interno della scarpa, sia appunto andare a riscaldare per bene la scarpa e andarla a asciugare senza grosse difficoltà.

0: tante belle cose, sarei curioso di provarlo e vedere se effettivamente funziona, perché il prezzo è tra l'altro molto allettante, perché costa 300 euro circa. Ok, euro più, euro meno. E sembra, è anche abbastanza compatto, quindi insomma potrebbe starci anche nella maggior parte delle case. Chissà, questo è sicuramente un prodotto da provare.
1: Ma sì, ma perché no? Insomma, ci piacciono queste cose. Grazie per averci portato anche questo prodotto all'interno del Fizz & Morning. Ci penso anch'io per lavare le mie scarpe, perché no? Grazie Francesco, a presto.
0: Ciao Ale, buona giornata.

0: la tua preferita. Radio Voce Amica, emittente cattolica.
1: Fits in the Morning.
2: È tutta colpa di cose ho

0: L'oroscopo della settimana.
1: L'oroscopo della settimana.
2: Buongiorno amici del Fits in the Morning, benvenuti in un nuovo appuntamento con l'oroscopo della settimana. Ariete, settimana da parte in quarta, ma occhio a non finire in tangenziale emotiva. Al lavoro spingete, in amore pretendete risposte rapide. La fortuna vi sorride, ma con casco e prudenza. Toro, avete voglia di comfort, abbracci e magari una merenda seria. In amore siete magnetici, sul lavoro meglio non impuntarvi come porte blindate. Salute buona, purché non litighiate col divano. Gemelli, la vostra mente corre più del wifi quando funziona bene. Idee ottime sul lavoro, parole frizzanti in amore. La sorte vi aiuta, ma evitate di promettere cose mentre state già cambiando idea. Cancro, cuoricini modalità alta definizione. L'amore chiede dolcezza, non interrogatori da fiction. Sul lavoro servono calma e strategia. Energia un po' ballerina. Riposate, che non siete carica batterie universali. Leone, entrate in scena anche andando a comprare il pane. Bene il lavoro, soprattutto se lasciate parlare anche gli altri. In amore fascino top, ma meno regia teatrale. Fortuna presente, applausi moderati. Vergine, settimana perfetta per sistemare, correggere, archiviare e magari vivere un po'. Sul lavoro brillate nei dettagli, in amore non fate revisioni grammaticali e sentimenti. Salute ok se mollate il controllo remoto. Bilancia, siete diplomatici, eleganti e pericolosamente indecisi anche davanti al gelato. L'amore richiede scelte, il lavoro pure. La fortuna vi dà una spintarella, voi però smettete di chiedere, ma secondo te? Scorpione, intensi come un trailer con musica epica. In amore passione alta, ma niente investigazioni, stile detective. Sul lavoro puntate dritti all'obiettivo. La sorte vi premia se non trasformate tutto in una sfida. Sagittario, voglia di fuga, viaggi, novità o almeno aperitivo diverso dal solito. Sul lavoro arrivano spunti interessanti, amore vivace, salute buona. Unico rischio dire sì a tutto e poi cercare un clone. Capricorno, settimana produttiva, voi e la lista delle cose da fare siete ormai una coppia stabile. In amore serve più leggerezza, meno riunione aziendale. Fortuna concreta, salute meglio se staccate ogni tanto. Acquario, idee geniali, comportamento imprevedibile, un classico vostro, ma in versione estiva. Sul lavoro sorprendete, in amore incuriosite. La sorte vi sostiene, purché non cambiate programma ogni 12 minuti. Pesci, sensibili, ispirati e un filo teatrali, ma con grande fascino. L'amore vi cerca, il lavoro chiede presenza, la salute vuole ritmi più umani. Le stelle dicono, sognate pure, ma puntate la sveglia. E anche per questa settimana è tutto, amici del Fits in the Morning. Vi auguriamo una splendida giornata piena di buone notizie, sorrisi e caffè fatti bene. Ci ritroviamo lunedì prossimo con un nuovo appuntamento con l'oroscopo.
1: L'oroscopo della settimana.
0: L'oroscopo della settimana.

Chiudiamo la puntata di questo lunedì del Fizz in the Morning. Grazie per essere stati insieme a noi. Domani si ritorna in compagnia di Ermanno Accardi e del professor Pierluigi De Pascalis con tante informazioni che riguardano il benessere, il wellness, lo stare bene con il nostro corpo e con gli altri. Parleremo appunto di tanti temi davvero interessanti con la nostra redazione e ascolteremo e ascolterete tanta buona musica che potete richiedere anche voi al numero WhatsApp della radio. Vi lasciamo alle altre trasmissioni e quindi agli altri nostri colleghi per il lunedì della nostra giornata radiofonica e un abbraccio a voi tutti.

0: Fermati qui. Sei su La Tua Voce Amica.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
2: Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te, sulle frequenze FM 88 e 200, 104 e 050.

0: Pronto.
1: Ciao, Don Becky, come stai?

0: Boomerang, la musica che ritorna.
1: Raid aerei russi sulla città ucraina di Kharkiv hanno ucciso almeno 5 soccorritori sul fronte opposto, almeno 3 persone sono morte in un attacco di droni ucraini sulla città russa di Tula, circa 200 km a sud di Mosca. Le forze armate britanniche hanno intercettato una petroliera della flotta ombra russa nel canale della Manica nelle prime ore di ieri, domenica 14 giugno. La politica interna, nuovo scontro tra Meloni e Schlein dopo le parole di condanna della Premier sulla dichiarazione antifascista chiesta agli editori per partecipare alla Fiera di Roma, e poi lo sport tra poco.
2: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84, e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
3: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria, o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
2: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
3: Per qualsiasi dubbio invia un messaggio al numero telefonico 353 3283 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. Raid aerei russi sulla città ucraina di Kharkiv hanno ucciso almeno 5 soccorritori, lo hanno annunciato le autorità locali, mentre diverse grandi città del paese, inclusa la capitale Kiev, sono state colpite da massicci attacchi. Uno dei luoghi di culto del famoso complesso del monastero delle grotte di Kiev è andato in fiamme a seguito del massiccio attacco sferrato contro la capitale ucraina. Sul fronte opposto almeno 3 persone sono morte in un attacco di droni ucraini sulla città russa di Tula, circa 200 km a sud di Mosca. Intanto le forze armate britanniche hanno intercettato una petroliera della flotta ombra russa nel canale della Manica nelle prime ore di ieri, lo ha dichiarato il premier britannico Keir Starmer nel corso di un'operazione durata 6 ore. I comando dei Royal Marines e agenti delle forze dell'ordine specializzati della Nations Crime Agency con il sostegno della Royal Air Force sono saliti a bordo dell'imbarcazione. L'operazione è stata sostenuta da velivoli del gruppo aereo marittimo, da un aereo RAF P8, nonché dalle navi HMS Sutherland e HMS Ledbury. Secondo il sito web di monitoraggio Marine Traffic, la Smirtos naviga sotto bandiera camerunense e si trova all'ancora nel canale della Manica, spiega la BBC. In Italia, con la politica, nuovo scontro tra Meloni e Schlein dopo le parole di condanna della premier sulla dichiarazione antifascista chiesta agli editori per partecipare alla Fiera di Roma. Meloni ha accusato la sinistra di censurare chi ha idee diverse dalla propria. Dal canto suo, Schlein fa notare alla premier che anche lei ha giurato sulla Costituzione, la Costituzione antifascista. Mi chiedo, aggiunge la segretaria del PD, se sia normale che la Presidente del Consiglio, davanti ad una manifestazione in cui i leader dei neofascisti ha detto di essere pronto ad assaltare il Parlamento, non abbia detto una parola e poi si sia svegliata attaccando l'antifascismo. Lo sport e il calcio, troppe gare e poco spettacolo, prime polemiche ai mondiali, squadre non all'altezza, il Curaçao ne prende 7 dalla Germania, intanto tremano i CT italiani, polemiche in Brasile, la Turchia nei guai, il servizio della redazione.
2: L'allarme Brasile dopo il pari per 1-1 al debutto col Marocco, Mancelotti predica calma, parte male Montella, Turchia capo 2-0 con l'Australia, nell'altro CT italiano Circati, Germania Curaçao 7-1, Olanda Giappone 2-2, questo lavoro Ecuador 1-0, Svezia Tunisia 5-1, stasera si giocano Spagna Capoverde, Belgio Egitto.
1: Il tennis, una vittoria, una sconfitta per gli azzurri impegnati nelle qualificazioni dell'ATP 500 di Halle. Al via oggi Sonego dopo aver battuto Iano all'esordio, manca l'appuntamento col tabellone principale, soccombendo rapidamente in 2 set a Basilashvili. Bene invece Mattia Bellucci, battuto in rimonta al set decisivo Alex Bolt in una prova di grandissima maturità mentale e tecnica dopo quasi 2 ore e mezzo di lotta. Per lui adesso un palco d'oro sarà Alexander Bublik, il suo avversario al primo turno dell'ATP 500. Abbiamo terminato, grazie per averci seguito, a più tardi.

ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera, sei nel posto giusto.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi, puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

0: Apriamo l'ultima settimana di questa grandissima stagione 2025-2026 del Fit Show.
1: A te l'onore!
0: Alessandro Fizzotti e Silvia Poletti qui con voi per vivere intensamente davvero questi 5 giorni di radio che saranno ricchi di tante cose utili da sapere,
1: ma
0: da ascoltare.
1: Ma soprattutto saranno gli ultimi giorni del Fizz Show.
0: Esatto, ultimi giorni veramente di una
1: poi
0: grande stagione.
1: Agonizzerà.
0: E... ma che agonizzerà? Ma piantala lì.
1: No,
0: ma
1: nel senso, gli ultimi giorni.
0: Ma no, gli ultimi giorni,
1: giorni
0: della stagione.
1: Della stagione,
0: ho detto. Sei
1: della
0: tu
1: stagione.
0: Che devi sempre portare poi, il dramma in radio.
1: Poi dire. Ci trasformeremo.
0: Perché lei ha questa sorta.
1: Andremo
0: no?
1: in metamorfosi. Ecco. A ottobre saremo ancora qui.
0: Vedi,
1: chi
0: lei
1: lo
0: è
1: sa?
0: Sempre.
1: Speriamo.
0: È sempre, vedi, sempre depressa, drammatica.
1: Ma che
0: sempre deve
1: depressa?
0: Sempre succedere qualcosa.
1: Ma no, ma no,
0: negativo,
1: è tutta
0: tra
1: una trasformazione.
0: È la trasformazione.
1: Non sei più il bambino sì. Fizzo che eri una volta.
0: Il bambino fizzo.
1: Non sei più neanche l'adolescente puzzolente che eri.
0: Ecco, sei invece un uomo ormai.
1: Che si profuma oggi.
0: Meno male.
1: E ha dei buon profumi.
0: E hai dei buon profumi.
1: Sì,
0: okay.
1: È vero, questo sì. Che, è, che mi porti sempre, che mi fai così provare, devo dire.
0: Non
1: che...
0: è che ti faccio provare, te lo metti tu perché
1: sì, è vero, me lo metto.
0: Me lo rubi
1: perché tu non sei generoso,
0: bozza.
1: Dovresti iniziare ad
0: che
1: essere
0: generoso,
1: anche generoso.
0: Ma cosa stai dicendo? Che
1: sì,
0: non è
1: sei,
0: vero,
1: sei
0: che tuo
1: po'...
0: fizzo è generoso.
1: Sei
0: effetti.
1: Un po' con la manella tirata, come dire all'indietro.
0: Vabbè, la manella tirata, come sono
1: come
0: un
1: hai
0: buon
1: presente.
0: Mix.
1: La conosci un po'?
0: Un po' di ligure in me.
1: La commedia dell'arte, la conosci.
0: La commedia dell'arte,
1: sì.
0: E sarebbe
1: pantalon de bisognosi.
0: Ecco.
1: Ecco, era molto molto tirchio.
0: Molto tirchio.
1: Come te.
0: Ecco, vabbè, non è vero, dai, non è vero. Non,
1: andiamo
0: non diciamo
1: per stereotipi, tu hai
0: sì,
1: mica
0: infatti.
1: Origini genovesi?
0: No. Vedi? No, no, assolutamente nessuna origine genovese.
1: Questo
0: anche
1: non
0: se,
1: vuol dire.
0: Anche se ho molte amiche e amici. Liguri, che
1: oh,
0: saluto.
1: Ecco, tu ti trovi molto bene.
0: Molto.
1: Infatti la mentalità è quella lì.
0: Ah, hai capito, vedi? Voleva andare a parare proprio lì. E allora?
1: E allora che cosa facciamo oggi,
0: appunto,
1: ragazzi?
0: Il vostro generoso Fizz vi offre tra poco, vi offrirà tra pochissimo due interviste speciali, la buona musica della nostra radio e poi...
1: Soprattutto state
0: e
1: qui
0: poi,
1: perché...
0: Vabbè, poi se volete...
1: Perché?
0: Ma potete cambiare frequenza prima
1: ma
0: della
1: certo,
0: notizia parlocca.
1: Noi lo diciamo sempre
0: lo
1: perché
0: diciamo
1: noi
0: sempre.
1: Siamo per la libertà.
0: Libertà di
1: libertà.
0: Espressione.
1: Assolutamente, se avete anzi meglio da fare, come sicuramente avrete meglio da fare, mi raccomando, non
0: evitate
1: rimanete qui fino alla
0: farlocca,
1: fine.
0: Appunto.
1: Evitate la mia notizia farlocca che arriverà proprio
0: tra poco. E quindi andiamo con i punti di contatto. Fit Show.
2: Contatta Radio Voce Amica allo 0985 27 43 73. L'email è diretta rva@tiscali.it.

0: Troppe gare e poco spettacolo, prime polemiche mondiali di calcio 2026, intanto tremano i CT italiani, polemiche in Brasile, la Turchia è nei guai. La Formula 1, grande festa in casa Ferrari per il successo ieri di Lewis Hamilton. La Toyota numero 7 conquista la 24 ore di Le Mans, prova regina del mondiale endurance al termine di una gara estremamente combattuta. Il tennis, una vittoria e una sconfitta per gli azzurri impegnati nelle qualificazioni delle ATP 500 di Halle, al via oggi il surf Leonardo Fioravanti, romano di 28 anni, ha chiuso al primo posto una delle tappe del Surf World Tour, il massimo circuito internazionale della tavola sulle onde. Questo ed altro tra qualche minuto nel prossimo notiziario interamente dedicato allo sport. Tra poco.
1: RVA, Radio Voce Amica.
2: Radio Voce Amica Informazione. Lo sport.
0: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Troppe gare e poco spettacolo, prime polemiche mondiali di calcio 2026, squadre non all'altezza, il Curaçao ne prende 7 dalla Germania, intanto tremano i CT italiani, polemiche in Brasile, la Turchia nei guai, il servizio della redazione.
3: L'allarme Brasile dopo il pari per 1-1 al debutto col Marocco, Mancelotti predica calma, parte male Montella, Turchia capo 2-0 con l'Australia dell'altro CT italiano Circati. Germania Curaçao 7-1, Olanda Giappone 2-2, Costa d'Avorio Ecuador 1-0, Svezia Tunisia 5-1. Stasera si giocano Spagna Capoverde, Belgio Egitto.
0: La Formula 1, grande festa in casa Ferrari per il successo ieri di Lewis Hamilton nel servizio.
4: Il pilota britannico ha conquistato il Gran Premio di Barcellona ottenendo la sua prima vittoria ufficiale al volante della scuderia di Maranello e il successo numero 106 della carriera. Al termine della gara, via radio, Hamilton ha dedicato il trionfo al team Ferrari ringraziando la squadra per avergli fatto ritrovare fiducia e competitività. Alle sue spalle hanno chiuso George Russell con la Mercedes e Lando Norris su McLaren. Giornata da dimenticare invece per Charles Leclerc e Andrea Kimi Antonelli, entrambi costretti al ritiro. Il risultato riapre anche diversi scenari della lotta per il campionato mondiale.
0: La Toyota numero 7 conquista la 24 ore di Le Mans, prova regina del mondiale endurance al termine di una gara estremamente combattuta. L'equipaggio composto dal giapponese Kamui Kobayashi, dal britannico Mike Conway e dall'olandese Nick de Vries si impone con soli 10 secondi di vantaggio sulla BMW numero 20 di Robin Frintz, René Rast e Sheldon van der Linde, mentre la seconda Toyota numero 8 di Sebastian Buemi, Brandon Hartley e Ryo Hirakawa sale sul terzo gradino del podio. Arriva a quinta Ferrari numero 51 di Alessandro Pierguidi, James Calado e Antonio Giovinazzi, dietro la Cadillac numero 12 di Luis Delle Tras, Norman Nato e Will Stevens. Vincitrice per 5 volte consecutive tra il 2018 e il 2020, la Toyota ha riconquistato la prestigiosa gara di Le Mans dopo 3 vittorie della Ferrari negli ultimi 3 anni. Il tennis, una vittoria e una sconfitta per gli azzurri impegnati nelle qualificazioni dell'ATP 500 di Halle, al via oggi. Sonego, dopo aver battuto Janu all'esordio, manca l'appuntamento col tabellone principale, soccombendo rapidamente in 2 set a Basilashvili. Bene invece Mattia Bellucci, battuto in rimonta al set decisivo Alex Bolt, in una prova di grandissima maturità mentale e tecnica dopo quasi 2 ore e mezza di lotta. Per lui adesso un palco d'oro, sarà Alexander Bublik il suo avversario al primo turno dell'ATP 500. Il surf Leonardo Fioravanti, romano di 28 anni, è riuscito per la prima volta a far sventolare il tricolore sul gradino più alto del podio in una tappa del Surf World Tour, il massimo circuito internazionale della tavola sulle onde. Ad El Salvador l'azzurro del team Red Bull ha dominato il Surf City e il Salvador Pro 2026, imponendosi sul brasiliano Italo Ferreira, ovvero il numero uno del ranking mondiale di specialità. Atletica, nell'estate in cui gli occhi di tutto il mondo sono puntati su un mondiale di calcio al quale gli azzurri non partecipano, a portare in alto i colori italiani negli States ha pensato anche Celeste Paul.
5: You can never have too many tools.

0: Life is a show, be a star.
1: Te ne vai come non fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.
2: Fit Show.

0: Prendiamo la linea dal nostro studio centrale al Fit Show. Oggi facciamo un viaggio nella ricerca medica d'avanguardia. Parliamo della sclerosi laterale amiotrofica, la SLA, e dei nuovi segreti che la scienza sta svelando grazie alla genetica. Un recente studio internazionale pubblicato sulla prestigiosa rivista Nature Genetics ha analizzato il DNA di oltre 13.000 pazienti e 69.000 persone sane, cercando quelle piccole anomalie chiamate varianti rare che possono aumentare il rischio appunto di ammalarsi. Siamo in compagnia del professor Nicola Ticozzi, associato di neurologia dell'Università degli Studi di Milano e direttore dell'unità operativa di neurologia di Auxologico, che ha partecipato in prima linea a questa ricerca. Insieme a lui scopriremo come la mappa dei nostri geni ci stia aiutando a capire perché questa malattia si sviluppa e quali sono le nuove strade per il futuro. Nicola, benvenuto.
1: Grazie, buongiorno a tutti.
0: Allora Nicola, lo studio parla di varianti genetiche rare. Per il pubblico a casa, stiamo dicendo che la SLA non è scritta nel destino fin dalla nascita, ma che ci sono dei piccoli errori nel DNA che possono aumentare il rischio. Come li avete scovati tra milioni di informazioni genetiche?
1: Esattamente. Abbiamo condotto uno studio molto ampio che appunto ha coinvolto diverse decine di migliaia di pazienti e diversi centinaia di migliaia di controlli, cioè di persone sane, e abbiamo sostanzialmente confrontato il DNA delle persone ammalate con quello delle persone sane per vedere le differenze. Avendo a disposizione dei numeri così elevati, abbiamo potuto concentrarci su quelle varianti, cioè quelle modificazioni del DNA estremamente rare, che magari si verificano in davvero pochi individui in tutto il mondo, proprio per cercare di capire quanto ciascuna di queste varianti rare, presa singolarmente o in combinazione, potesse aumentare il rischio di sviluppare la malattia. E il risultato principale dello studio è stato quello proprio di identificare non solo nuovi geni e nuove varianti genetiche associate alla SLA, quindi ampliando l'elenco delle varianti già note, ma l'osservazione è che in molti pazienti non c'è una sola mutazione responsabile della malattia, ma più varianti genetiche che, sommandosi l'una con l'altra, aumentano il rischio di sviluppare la malattia. È quello che noi chiamiamo base oligogenica della malattia, cioè l'ipotesi che la SLA sia dovuta alla combinazione di più fattori genetici. E questo è un cambio di prospettiva importante rispetto a un modello più semplice in cui si pensava che un singolo paziente avesse una sola causa genetica che potesse spiegare la patologia.
0: Senti Nicola, tra i risultati emergono geni coinvolti nello splicing dell'RNA, no? Possiamo paragonare questo processo ad una sorta di montaggio cinematografico che le nostre cellule fanno un po' per funzionare correttamente, e se il montaggio è sbagliato la cellula si ammala.
1: Esattamente, cioè lo splicing è un processo fondamentale che avviene dentro tutte le cellule e che è fondamentale per la sopravvivenza dei neuroni e dei motoneuroni. In sostanza, per cercare di spiegarlo chiaramente, quando un gene viene letto produce una sorta di copia temporanea che viene chiamata RNA, e questa copia contiene inizialmente sia delle parti utili che delle parti inutili, e quindi lo splicing è proprio un'operazione di taglia e cuci, di montaggio di questo RNA. Elimina le parti che non sono necessarie, unisce le parti importanti del gene in modo da ottenere quelle che sono le istruzioni corrette per produrre una proteina funzionante. E quello che vediamo è che molte delle varianti che noi abbiamo trovato nei nostri pazienti affetti da SLA interferiscono con geni coinvolti in questo meccanismo di splicing.
0: Allora, questi risultati oggi non cambiano ancora la cura, no, in ambulatorio, ma sono fondamentali, diciamolo, per il futuro. Cosa significa questa scoperta per una persona che oggi riceve questa diagnosi, e quanto siamo vicini a trasformare questa nuova conoscenza genetica in una terapia personalizzata, Nicola?
1: Sì, dobbiamo essere molto chiari sul fatto che questo studio non è una terapia, non cambia nell'immediato quello che è il trattamento dei nostri pazienti, delle persone affette da SLA. È uno studio di ricerca di base. però è un passaggio fondamentale in quello che è il percorso verso lo sviluppo di nuove terapie, perché l'identificazione di nuovi geni, di nuovi meccanismi di malattia aprono la strada allo sviluppo di terapie mirate, come ad esempio quelle basate su oligonucleotidi antisenso che in alcuni sottogruppi di pazienti, penso ai pazienti con mutazioni nel gene SOD1, stanno già dando dei risultati importanti. Per cui lo studio potrebbe contribuire in futuro a un modello di medicina personalizzata in cui ci saranno dei trattamenti che verranno adattati a quello che è il profilo genetico del singolo paziente. Quindi non è una cura oggi, ma è il tipo di ricerca da cui potranno nascere le cure di domani.
0: Assolutamente sì, ringraziamo il professor Nicola Ticozzi, associato di neurologia dell'Università degli Studi di Milano e direttore dell'unità operativa di neurologia di Auxologico, per aver partecipato al Fit Show e averci raccontato questa ricerca comunque davvero importante per il futuro. A presto.
1: Grazie a voi.

0: E siamo ufficialmente arrivati allo spazio dedicato, piccolo, no, alla
1: piccolo,
0: musica.
1: Piccolo, piccolissimo.
0: Piccolo spazio
1: dedicato alla musica.
0: Esatto.
1: No, dedicato al, sì, così al nostro,
0: alla chiacchiera, al chiacchiericcio.
1: Sì, al nostro,
0: ce le raccontiamo.
1: Chiacchiericcio, esatto. Chiacchiericcio,
0: ce le raccontiamo, o... ma ve le raccontiamo.
1: Ma secondo te, beh, se il chiacchiericcio si mette, sì, e usa la piastra, diventa chiacchieriscio?
0: Andiamo, musica forse è meglio.

0: in FM da Verbi Caro.
1: RVA, Radio Voce Amica.
2: Fitz Show.

0: Siamo all'interno del Fitz Show. Oggi abbiamo il piacere di ospitare Franco Casoni, psicologo clinico, esperto di psicanalisi e studioso di teologia. Con una carriera, quella di Franco, dedicata all'esplorazione dell'animo umano e della salute olistica. Torna in libreria con un'opera edita da Armando Editore dal titolo Decalogo per non morire. Allora, non lasciatevi ingannare dal titolo provocatorio, non si tratta di un manuale di sopravvivenza, ma di una guida profonda e pratica per imparare a vivere meglio e più a lungo, attraverso poi un intreccio sapiente tra scienza, psicologia e spiritualità. Franco ci offre 10 percorsi per ritrovare l'equilibrio tra il corpo, la mente e lo spirito. Qui con noi Franco Casoni, benvenuto.
1: Grazie a tutti, un saluto e grazie per l'invito.
0: Allora, Franco, il titolo del libro è molto forte, no? Decalogo per non morire. Cosa si intende esattamente? Si riferisce solo alla salute del corpo o c'è un tipo di morte interiore che dobbiamo temere di più, Franco?
1: Il libro nasce da un paradosso umano. Siamo gli unici esseri viventi che con la nostra ragione sanno di dover morire, ma facciamo di tutto per dimenticarlo. Questo scarto che abbiamo tra consapevolezza e rimozione è un po' il cuore del libro. Il decalogo in pratica è un tentativo di riconciliare l'uomo con questa verità, è una specie di provocazione. Ora, è vero che molti autori hanno provato a scrivere libri sulla longevità, ma l'hanno fatto solo con le diete. Questo libro, appunto, come dicevi tu, invece parla di un legame tra corpo, mente e spirito. Non promette miracoli e non vende delle illusioni, ma indica degli strumenti, dei percorsi da fare e dei principi solidi per coltivare l'equilibrio, la consapevolezza di se stessi e la gioia di vivere.
0: Bene, senti Franco, tu unisci, no, nel tuo libro tre mondi che spesso restano separati: la medicina, la psicologia e la spiritualità. Secondo la tua esperienza, qual è il pilastro che noi oggi tendiamo a trascurare di più nella frenesia di tutti i giorni?
1: Intanto questo trascurare, a parte il fatto della prevenzione, la prevenzione è importantissima. Parlando del senso del libro, dovrei dire che essere vivi non basta, bisogna imparare ad abitare la vita, tenerla in ordine, pulita, eliminando cose vecchie e inutili, togliendo anche inciampi che si trovano per la casa e averne cura soprattutto. Ora, averne cura significa prima cosa la prevenzione è importantissima. Io nel libro ho scritto una specie di vadum mecum con 13 tabelle molto semplici da consultare e che hanno un significato solido tuttavia, che riguardano visite e controlli, riguardano le malattie comuni e gli alimenti consigliati da dare, gli integratori e vitamine per fasce di età, perché ogni fascia di età deve fare dei controlli diversi. Questa è una cosa che dimentichiamo spesso. Quindi io, pur non essendo medico, ho fatto esperienza del corpo, delle analisi e dei controlli. Poi naturalmente ho fatto molte ricerche,
0: certo.
1: E mi sono avvalso anche di medici.
0: Senti, per chiudere, tra i tanti consigli e riflessioni che proponi, se un lettore volesse iniziare a cambiare la propria vita da domani mattina, qual è il primo piccolo passo o la regola d'oro che consiglieresti di seguire da subito?
1: Guarda, c'è sta sulla parte, per esempio, che io ho diviso il libro in tre sezioni. C'è la sezione psicologica e mentale, perché praticamente io ho legato corpo, mente e spirito, perché il grande Freud si era accorto che molte persone ricadevano negli stessi errori, nonostante lui gli avesse fatto prendere coscienza di questi errori. Ora, ripetere dei comportamenti di immobilismo invece di attuare delle strategie alternative, delle opzioni diverse, è il senso della morte. Freud aveva capito che ripetere gli errori continuamente, restare nell'immobilismo, si andava verso il Thanatos, verso l'istinto di morte. Quindi ecco, importante, se devo dare un consiglio da un punto di vista psicologico, come psicologo dico appunto uscire fuori dall'immobilismo, trovare delle strade alternative, delle opzioni, non stare nel masochismo, nella sofferenza eccetera.
0: È vero. Ringraziamo a questo punto Franco Casoni, vi ricordiamo Decalogo per non morire, edito da Armando Editore. Un abbraccio Franco, grazie per essere stato con noi.
1: Grazie, buongiorno, grazie a voi.

0: Radio Voce Amica.
1: La tua amica del cuore da Verbicaro.
0: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
1: Radio Voce Amica. La tua amica in FM.
2: Fitz Show.

0: gioco. Perché fa male dentro adesso come allora, starti qui vicino se non posso amarti ancora. Se non posso amarti ancora.
1: Fitz Show.
2: Ti è mai successo di guardare il mare per una volta almeno senza me? A me è successo di guardarlo da solo

invece io li voglio ancora bene. E se mi incastro come un pesce, salto fuori dall'acqua, mi trascini via. Non riesco a respirare sulla terraferma.

0: l'ultima settimana anche per le notizie. Silvia, da dove partiamo questo lunedì?
1: Partiamo da Detroit.
0: Detroit.
1: È successo un funerale diverso da tutti gli altri. Ti dico che il protagonista si chiama Darrell Plant Thomas, sì. 58 anni, proprietario di un autolavaggio e grande benefattore nella sua comunità. Dunque, i suoi figli, per onorarlo, hanno deciso di organizzare un volo, un volo che tu dici niente di che, giusto un elicottero, che però ha scaricato banconote e petali di rosa sopra la folla riunita in strada. Un vero e proprio make train, no? Cioè, ha sparso soldi in giro, circa $5,000 che volavano nell'aria con il traffico paralizzato, la gente che scendeva dalle macchine per infilarsi quelle banconote svolazzanti come se fosse pioggia estiva. Però tutto è rimasto tranquillo, nessuna rissa, nessuna rapina da panico. Il dipartimento di polizia è stato avvisato solo per i petali, sul denaro non ne sapevano nulla, mentre la FA, l'Agenzia dell'Aviazione Civile, ha aperto una verifica perché, beh, lasciare cadere soldi dall'alto non è esattamente routine aeroportuale, no?
0: Infatti.
1: Che scena. Dimmi un po', Ale.
0: Beh,
1: un funerale con l'elicottero che lancia soldi. Non lo so, è un modo festoso per dire grazie, forse. Avrei voluto vedere la scena io, con la gente che si lanciava per strada come scoiattoli per la nocciolina e la FA che indaga, Ale.
0: Bah.
1: Non lo so.
0: No, insomma,
1: dai, è una cosa un po' originale, no?
0: Sì, è una cosa originale.
1: Stai scaricando oltre i petali denaro e cuore. Loro ti dicono: scusi signor Thomas, per piacere faccia una richiesta, compili un modulo, aspetti 90 giorni e poi e intanto la gente ha già speso tutto in kebab e bibite ghiacciate arrivando a casa. Dai, bisogna riconoscerlo, c'è un tocco poetico, Ale, un tipo che dice: all'ultimo voglio dare ancora a chi mi ha voluto bene, voglio restituire alla vita che mi ha dato. No, fa effetto, piove un po' di sano denaro e speranza. Fa più effetto di un video virale coi gattini su TikTok, Ale, no?
0: Vero.
1: E la cosa sorprendente è che non è scattata la rissa. Nessuno
0: nemmeno
1: ha sfondato
0: male
1: i vetri delle auto, nessuno ha fatto la coda per arraffare tutto. Gente civile, Ale, un piccolo miracolo americano sotto un elicottero.

0: Pazzesca, insomma, la notizia di oggi, no? Un vero benefattore che se n'è andato
1: lanciando
0: quindi
1: dall'elicottero, sì, oltre ai petali di rosa anche
0: banconote,
1: tanti dollari.
0: Tanti dollari, vabbè, insomma.
1: Sì, alla fine è un funerale che è assomigliato a un party, no? Si parla, sì, di generosità, senso della comunità e di risparmio futuro. È come se dicessero: andate a casa con un bel ricordo e un po' di contanti in tasca. E allora fare pioggia di soldi dall'elicottero io lo trovo geniale e commovente, dai, tanto fuori dagli schemi quanto veramente carino, perché è un pensiero, un ultimo pensiero per la comunità.
0: È vero,
1: però ti avverto, se un, sì, giorno anche tu decidessi di lanciare euro dal balcone, non so,
0: cosa improbabile,
1: sappi,
0: sì,
1: sappi che i vicini ti possono denunciare all'urbanistica.
0: Ecco.
1: E anche la polizia municipale magari ti manda un saluto per posta, come dire. Bah. Quindi, se proprio vuoi salutare bene, fai una raccolta per beneficenza, una serata, non lo so, con gli amici, un sorriso, lascia stare l'elicottero, capito?
0: Forse è meglio, ragazzi. Ve l'abbiamo detta tutta oggi. E buona continuazione sulla nostra emittente.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore.

0: consiglio deve ancora arrivare.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica.
2: L'Unione Europea dà il benvenuto all'accordo Stati Uniti-Iran e ne chiede l'attuazione in pieno quanto prima e quanto dichiarato dai vertici dell'Unione Europea Antonio Costa, Ursula von der Leyen e Kaya Kallas nelle loro dichiarazioni. La firma dell'accordo tra Stati Uniti-Iran prevista per ieri tuttavia è slittata venerdì prossimo dopo una giornata segnata dall'attacco di Israele su Beirut che ha rischiato di far saltare nuovamente le trattative. La Svizzera non limiterà la sua popolazione a 10 milioni di persone rispetto il referendum di iniziativa popolare della destra per limitare l'immigrazione. Tragedia sfiorata in provincia di Pordenone, dove un cacciatore nel tentativo di colpire una quaglia con il proprio fucile a pallini avrebbe centrato un runner e poi l'effetto dell'intelligenza artificiale sul mercato del lavoro inizia a farsi sentire, già persi più di 420.000 posti, 142.000 solo in Europa. Tra poco.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. L'Unione Europea dà il benvenuto all'accordo Stati Uniti-Iran e ne chiede l'attuazione in pieno quanto prima e quanto dichiarano i vertici dell'Unione Europea Antonio Costa, Ursula von der Leyen e Kaya Kallas nelle loro dichiarazioni. Ora le armi devono tacere, le divergenze in sospeso devono essere risolte con mezzi pacifici in conformità con il diritto internazionale, notato Costa, presidente del Consiglio Europeo, è fondamentale per la stabilità regionale e l'economia globale, apre la strada a negoziati più ampi sulla pace e la sicurezza in Medio Oriente, ha detto von der Leyen. Siamo a una potenziale svolta, ha concluso Kallas. La firma dell'accordo tra Stati Uniti e Iran, prevista per ieri, tuttavia è slittata venerdì prossimo dopo una giornata segnata dall'attacco di Israele su Beirut, che ha rischiato di far saltare nuovamente le trattative. Il servizio della redazione.
2: L'accordo tra Stati Uniti e Iran resta vicino, ma subisce un nuovo rallentamento. A provocarlo sono stati i raid israeliani condotti nelle ultime ore contro obiettivi nel Libano meridionale e nella periferia sud di Beirut, considerata una roccaforte di Hezbollah. Donald Trump ha annunciato che la firma dell'intesa avverrà comunque a distanza nelle prossime ore, e che seguirà un incontro in presenza.

0: unanimità. La Svizzera non limiterà la sua popolazione a 10 milioni di persone. Gli elvetici hanno respinto nelle urne l'iniziativa popolare della destra per limitare l'immigrazione, fissando nella Costituzione un limite massimo al numero di abitanti. La proposta no a una Svizzera da 10 milioni è stata infatti bocciata dalla maggioranza dei cantoni e dal 54,8% dei votanti del referendum al termine di un'accesa campagna. Il testo in votazione chiedeva di limitare la popolazione residente permanente in modo che non superasse i 10 milioni di abitanti prima del 2050. Tragedia sfiorata in provincia di Pordenone, dove un cacciatore, nel tentativo di colpire una quaglia con il proprio fucile a pallini, avrebbe centrato un runner. Secondo una prima ricostruzione, a sparare sarebbe stato un cacciatore impegnato in un'attività di addestramento. Alcuni pallini avrebbero raggiunto il runner, che ha riportato fortunatamente solo ferite superficiali. Dopo le prime cure del personale del 118, l'uomo è stato trasportato in ospedale per le cure del caso, non è in pericolo di vita. L'area di sparo risulterebbe segnalata da cartelli e dal regolamento posto all'ingresso. Ultima pagina in chiusura: l'effetto dell'intelligenza artificiale sul mercato del lavoro inizia a farsi sentire, lo dicono i dati riportati dal sito AI Layoffs Live, un tracker globale che monitora in tempo reale la sostituzione della forza lavoro umana con l'intelligenza artificiale e relativi licenziamenti aziendali, secondo cui il numero di licenziati negli ultimi 3 anni per effetto diretto e indiretto dell'intelligenza artificiale si avvicinerebbe al 500.000, 425.000 per la precisione, di cui 142.000 solo in Europa. Una fotografia che ci conferma quanto questo nuovo e potentissimo strumento stia rivoluzionando il mondo del lavoro. Le professioni più a rischio sono quelle che includono attività ripetitive, componenti digitali e testuali facilmente automatizzabili, assistenza amministrativa, customer care, call center, impiegati di banche e poste, cassieri e traduttori. Abbiamo terminato, a più tardi.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica.
2: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 92 00 40 50 784, e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
3: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria, o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
2: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 92 00 40 50 784.
3: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.
4: Radio Voce Amica, informazione regionale.
5: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione regionale. Apriamo con il ponte sullo stretto. La Procura di Roma ha avviato un'indagine per corruzione e rivelazione del segreto d'ufficio legata al progetto dell'infrastruttura tra Sicilia e Calabria. I carabinieri del ROS hanno eseguito perquisizioni nei confronti di 3 indagati, un ex presidente aggiunto della Corte dei Conti, un avvocato già componente del consiglio di amministrazione della società Stretto di Messina e un imprenditore. Secondo gli inquirenti, avrebbero tentato di condizionare l'esame sul progetto definitivo dell'opera. Nei primi mesi del 2021

26, il nucleo ispettorato del lavoro dei carabinieri di Crotone ha effettuato 68 controlli in aziende della provincia. 57 ispezioni hanno evidenziato irregolarità e su 120 lavoratori controllati, 48 sono risultati completamente in nero. 6 attività imprenditoriali sono state sospese. La Regione Calabria e AGEA hanno sottoscritto un protocollo d'intesa per modernizzare il settore agricolo. L'accordo punta a semplificare le procedure amministrative, accelerare i pagamenti agli agricoltori, introdurre nuove tecnologie e rafforzare i controlli contro frodi e irregolarità. Chiudiamo con la cronaca a Cotronene, il crotonese. Un uomo è stato arrestato dai carabinieri dopo aver minacciato con un coltello la moglie e il suocero. I militari sono intervenuti immediatamente bloccandolo all'esterno dell'abitazione dei genitori della donna. Per lui l'accusa di maltrattamenti in famiglia e porto abusivo di oggetti atti ad offendere. Ed è tutto anche per questa edizione. Grazie per l'ascolto. A dopo.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi, puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

0: la tua preferita. Radio Voce Amica, emittente cattolica.
1: Resta con me, perché la notte mi fa perdere. Poi non ho voglia di sognare, perché domani è uguale. Resta con me, anche se è una vita che usciamo insieme. Dormire con te stanotte è importante, perché ci vogliamo bene.

0: Amore mio, vedi, sono quello che non hai.
1: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040 50784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
2: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
1: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040 50784.
2: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

0: Radio Voce Amica.
1: Continua ad inasprirsi il conflitto russo-ucraino. Un attacco russo su larga scala ha ucciso nella notte 5 soccorritori a Kharkiv e ferito almeno 20 persone nella capitale Kiev, vittime anche a sud di Mosca, dove i droni ucraini hanno ucciso 3 persone. Il presidente dell'autorità nazionale palestinese Abu Mazen ha annunciato che le prossime elezioni presidenziali palestinesi si terranno nel 2027. Il primo ministro britannico Keir Starmer annuncia che il governo vieterà l'accesso, dunque l'uso, ai social media per tutti i bambini sotto i 16 anni. Il femminicidio è un omicidio come tutti gli altri, uomini e donne sono uguali, non c'è bisogno di proteggere alcuno nei confronti degli altri. Polemiche sulle parole del leader di Futuro Nazionale Roberto Vannacci a margine dell'assemblea costituente del partito a Roma, gravi dissidi familiari dietro la tragedia di San Stino di Livenza, e poi lo sport tra poco.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Un attacco russo su larga scala ha ucciso nella notte tra domenica e lunedì 5 soccorritori a Kharkiv e ferito almeno 20 persone nella capitale Kiev, mentre i raid hanno incendiato edifici residenziali e appiccato un incendio in uno dei luoghi di culto più importanti del paese. I 5 soccorritori sono stati uccisi a Kharkiv da un secondo attacco russo mentre combattevano un incendio causato da un precedente attacco, ha dichiarato il ministro dell'Interno. Almeno altri 5 operatori dei servizi di emergenza sono rimasti feriti, vittime anche a sud di Mosca, dove i droni ucraini hanno ucciso 3 persone. Il presidente dell'autorità nazionale palestinese Abu Mazen ha annunciato che le prossime elezioni presidenziali palestinesi si terranno nel 2027. La decisione è contenuta in un decreto presidenziale diffuso dall'agenzia ufficiale WAFA. Nel provvedimento non viene indicato il giorno esatto delle consultazioni, ma soltanto l'anno in cui i cittadini saranno chiamati a alle urne per eleggere il nuovo presidente dell'ANP. Il calendario elettorale prevede anche un altro importante appuntamento istituzionale, le elezioni per il Consiglio Nazionale Palestinese. Il Parlamento dell'Organizzazione per la Liberazione della Palestina si svolgeranno infatti nel novembre di quest'anno. Il primo ministro britannico Keir Starmer ha annunciato che il governo vieterà l'accesso, dunque l'uso, ai social media per tutti i bambini sotto i 16 anni. È un grande momento per il Regno Unito, ha spiegato Starmer, è un grande passo in avanti, un vero cambiamento per i nostri bambini e il nostro futuro. Speriamo di approvare il regolamento prima di Natale, ha poi spiegato Starmer in conferenza stampa, e quindi di far entrare in vigore il divieto all'inizio del prossimo anno, probabilmente in primavera. Il femminicidio è un omicidio come tutti gli altri, uomini e donne sono uguali, non c'è bisogno di proteggere alcuno nei confronti degli altri, quindi devono essere tutti soggetti alle stesse regole. Un reato non è più o meno grave in base al sesso, al colore della pelle o alla religione di chi lo commette o di chi lo subisce. Questa è la vera parità. Così il leader di Futuro Nazionale Roberto Vannacci, ieri a margine dell'assemblea costituente del partito a Roma. Una posizione di lavoro la si guadagna in base al merito, non in base a quello che uno ha sotto le mutande. Questa è parità. Perché non mettiamo le quote rosa per i fabbri o per i muratori, invece le mettiamo per i politici e i dirigenti? Così come c'è la violenza sulle donne, esiste quella sugli anziani, non c'è un anzianicidio. Sono contrario al femminicidio, un omicidio come tutti gli altri, ha aggiunto. Gravi dissidi familiari dietro la tragedia di San Stino di Divenza, e il servizio della redazione.
2: Un ragazzo di 17 anni ha confessato di aver ucciso la zia 53enne e di averne poi occultato il corpo gettandolo in un corso d'acqua. Secondo la ricostruzione degli investigatori, il giovane avrebbe colpito una donna con un coltello al termine di una lite maturata in un contesto di tensioni familiari legate a questioni ereditarie. Un rimprovero ricevuto dalla zia avrebbe fatto degenerare la situazione fino all'aggressione mortale. Dopo il delitto, il ragazzo avrebbe trasportato il corpo con una carriola fino al fiume. L'intera comunità locale è sotto shock. Il sindaco della cittadina ha espresso incredulità per quanto accaduto.
1: Notizia di sport: in chiusura la pallavolo nell'ultima gara della Pool 1 della Volleyball Nations League ad Ottawa. L'Italia ha battuto gli Stati Uniti per 3-7-2, 25-18, 15-25, 25-19, 18-25, 15-10 parziali. Al termine di un match lungo e spettacolare, una vittoria al tie break, la terza di questa prima fase, che porta la nazionale di Ferdinando De Giorgi al quarto posto della classifica generale. Abbiamo terminato, a più tardi.

stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

0: mia discolpa dico che ero perso. Ho dato comunque tutto me stesso, tutto me stesso. Ancora adesso, ancora adesso.
1: Ogni tanto ti vedo in giro, ma poi non sei tu.

0: cominciamo tutto.
1: Ignition sequence start.

Ho visto castelli di carte cadere senza fare rumore. Sapessi quante bombe gli hanno centrati prima di farli cadere.

0: giudizio universale, sgretolarsi e cadere in coriandoli, sopra una folla danzante di vandali, li vedo al rallenti, miliardi di vite, mentre guido il meteorite sto puntando lì.
1: Quando sei con me, il cielo sai che c'è, mi ricorda l'estate.

0: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
1: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
2: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
1: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
2: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353-3283-975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

Troppe gare e poco spettacolo, prime polemiche mondiali di calcio 2026, intanto tremano i CT italiani, polemiche in Brasile, la Turchia è nei guai. La Formula 1, grande festa in casa Ferrari per il successo ieri di Lewis Hamilton. La Toyota numero 7 conquista la 24 ore di Le Mans, prova regina del mondiale endurance al termine di una gara estremamente combattuta. Il tennis, una vittoria e una sconfitta per gli azzurri impegnati nelle qualificazioni dell'ATP 500 di Halle, al via oggi il surf Leonardo Fioravanti, romano di 28 anni, ha chiuso al primo posto una delle tappe del Surf World Tour, il massimo circuito internazionale della tavola sulle onde.

0: Questo ed altro tra qualche minuto nel prossimo notiziario interamente dedicato allo sport. Tra poco.
1: Fermati qui. Sei su La Tua Voce Amica.
2: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.

0: Radio Voce Amica Informazione. Lo sport.
1: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Troppe gare, poco spettacolo, prime polemiche, mondiali di calcio 2026, squadre non all'altezza, il Curaçao ne prende 7 dalla Germania, intanto tremano i CT italiani, polemiche in Brasile, la Turchia nei guai, il servizio della redazione.
2: L'allarme Brasile dopo il pari per 1-1 al debutto col Marocco, Mancelotti predica calma, parte male Montella, Turchia capo 2-0 con l'Australia, nell'altro CT italiano Circati, Germania Curaçao 7-1, Olanda-Giappone 2-2, Costa d'Avorio Ecuador 1-0, Svezia-Tunisia 5-1, stasera si giocano Spagna-Capoverde e Belgio-Egitto.
1: La Formula 1, grande festa in casa Ferrari per il successo ieri di Lewis Hamilton e il servizio.
3: Il pilota britannico ha conquistato il Gran Premio di Barcellona ottenendo la sua prima vittoria ufficiale al volante della scuderia di Maranello e il successo numero 106 della carriera. Al termine della gara, via radio, Hamilton ha dedicato il trionfo al team Ferrari ringraziando la squadra per avergli fatto ritrovare fiducia e competitività. Alle sue spalle hanno chiuso George Russell con la Mercedes e Lando Norris su McLaren. Giornata da dimenticare invece per Charles Leclerc e Andrea Kimi Antonelli, entrambi costretti al ritiro. Il risultato riapre anche diversi scenari della lotta per il campionato mondiale.
1: La Toyota numero 7 conquista la 24 ore di Le Mans, prova regina del mondiale Endurance. Al termine di una gara estremamente combattuta, l'equipaggio composto dal giapponese Kamui Kobayashi, dal britannico Mike Conway e dall'olandese Nick De Vries si impone con soli 10 secondi di vantaggio sulla BMW numero 20 di Robin Frintz, René Rast e Sheldon van der Linde, mentre la seconda Toyota numero 8 di Sebastian Buemi, Brandon Hartley e Ryo Hirakawa sale sul terzo gradino del podio. Arriva a quinta Ferrari numero 51 di Alessandro Pierguidi, James Calado e Antonio Giovinazzi, dietro la Cadillac numero 12 di Luis Delle Tras, Norman Nato e Will Stevens. Vincitrice per 5 volte consecutive tra il 2018 e il 2020, la Toyota ha riconquistato la prestigiosa gara di Le Mans dopo 3 vittorie della Ferrari negli ultimi 3 anni. Il tennis, una vittoria e una sconfitta per gli azzurri impegnati nelle qualificazioni dell'ATP 500 di Halle, al via oggi. Sonego, dopo aver battuto Janu all'esordio, manca l'appuntamento col tabellone principale soccombendo rapidamente in 2 set a Basilashvili. Bene invece Mattia Bellucci, battuto in rimonta al set decisivo Alex Bolt, in una prova di grandissima maturità mentale e tecnica dopo quasi 2 ore e mezza di lotta. Per lui adesso un palco d'oro, sarà Alexander Bublik il suo avversario al primo turno dell'ATP 500. Il surf, Leonardo Fioravanti, romano di 28 anni, è riuscito per la prima volta a far sventolare il tricolore sul gradino più alto del podio in una tappa del Surf World Tour, il massimo circuito internazionale della tavola sulle onde. Ad El Salvador, l'azzurro del team Red Bull ha dominato il Surf City El Salvador Pro 2026, imponendosi sul brasiliano Italo Ferreira, ovvero il numero uno del ranking mondiale di specialità. Atletica, nell'estate in cui gli occhi di tutto il mondo sono puntati su un mondiale di calcio al quale gli azzurri non partecipano, a portare in alto i colori italiani negli States ha pensato anche Celeste Polsonetti, ventenne di Desio, capace di correre 100 metri ostacoli in 12,74 nella semifinale del campionato universitario americano disputata a Eugene in Oregon, una prestazione che vale il secondo crono italiano di ogni epoca, dietro soltanto al record di Giada Carmassi stabilito con 12,69. Con lo sport per il momento è tutto, grazie per averci seguito, più tardi.

poco lo sai, soprattutto di te. Scrivo solo canzoni, cosa vuoi sentirti dire? Che sono stanco di tutto.

0: Radio Voce Amica.
1: Radio Voce Amica.
0: Da Verbicaro, sempre con te.
2: Perdo le chiavi di casa e perdo quasi ogni partita. Gli amori miei buttati alla rinfusa.

0: Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te.
1: Hai mai fatto l'amore con gli occhi? Io sì, ci ho letto dentro. E ho visto tutte le paure dentro un palloncino che stavano per scoppiare. Ma la mia mano, stretta al filo quel giorno, li ha lasciate andare. Hai mai fatto la guerra con gli occhi? Io sì, e ho anche perso. Perché se entrambi giochiamo a nascondino ma nessuno vuol cercare, allora forse meritiamo quel dolore che ci fa star così male.

e mi hai chiesto scusa con gli occhi. Io sì, però in ritardo. E ti ho lasciato costruire un muro invece di una strada da ma. Se l'amore è una data di scadenza, allora consumiamolo prima che scada. Hai mai cercato un altro paio di occhi? Quello no, ma se ancora

0: perché si fa stare insieme nel bene e nel male.
1: Sono la strega in cima al rogo, una farfalla che imbraccia il fucile, una regina senza trono, una corona d'arancio e di

Itch it up, Mr. Selector. Kill him out.

0: Radio Voce Amica,
1: la tua amica del cuore da Verbicaro.
2: L'Unione Europea dà il benvenuto all'accordo Stati Uniti-Iran e ne chiede l'attuazione. Pieno quanto prima e quanto dichiarato dai vertici dell'Unione Europea, Antonio Costa, Ursula von der Leyen e Kaya Kallas nelle loro dichiarazioni. La firma dell'accordo tra Stati Uniti-Iran, prevista per ieri, tuttavia è slittata venerdì prossimo, dopo una giornata segnata dall'attacco di Israele su Beirut, che ha rischiato di far saltare nuovamente le trattative. La Svizzera non limiterà la sua popolazione a 10 milioni di persone, respinto il referendum di iniziativa popolare della destra per limitare l'immigrazione. Gravi dissidi familiari dietro la tragedia di San Stino di Livenza e poi lo...

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. L'Unione Europea dà il benvenuto all'accordo Stati Uniti-Iran e ne chiede l'attuazione in pieno quanto prima e quanto dichiarano i vertici dell'Unione Europea Antonio Costa, Ursula von der Leyen e Kaya Kallas nelle loro dichiarazioni. Ora le armi devono tacere, le divergenze in sospeso devono essere risolte con mezzi pacifici in conformità con il diritto internazionale, ha notato Costa, presidente del Consiglio Europeo. È fondamentale per la stabilità regionale e l'economia globale, apre la strada a negoziati più ampi sulla pace e la sicurezza in Medio Oriente, ha detto von der Leyen. Siamo a una potenziale svolta, ha concluso Kallas. La firma dell'accordo tra Stati Uniti e Iran, prevista per ieri, tuttavia è slittata venerdì prossimo dopo una giornata segnata dall'attacco di Israele su Beirut, che ha rischiato di far saltare nuovamente le trattative. Il servizio della redazione.
2: L'accordo tra Stati Uniti e Iran resta vicino, ma subisce un nuovo rallentamento. A provocarlo sono stati i raid israeliani condotti nelle ultime ore contro obiettivi nel Libano meridionale e nella periferia sud di Beirut, considerata una roccaforte di Hezbollah. Donald Trump ha annunciato che la firma dell'intesa avverrà comunque a distanza nelle prossime ore e che seguirà un incontro in presenza previsto tra circa una settimana in Europa. Ma il presidente americano non ha nascosto la propria irritazione nei confronti del premier israeliano Benjamin Netanyahu, accusato di aver compromesso un momento cruciale del negoziato. Da Teheran è arrivata una dura reazione. Secondo le autorità iraniane, gli attacchi dimostrerebbero l'incapacità americana di garantire il rispetto degli impegni assunti.
1: L'Unione Europea si inchina ancora una volta al potere di Tel Aviv, arrivando in Lussemburgo per il Consiglio Affari Esteri. L'alto rappresentante europeo Kaya Kallas ha spiegato oggi che molti paesi hanno chiesto di sanzionare il ministro israeliano Ben-Gvir, ma dalla consultazione informale avuta con gli stati membri non c'è la necessaria unanimità. La Svizzera non limiterà la sua popolazione a 10 milioni di persone. Gli elvetici hanno respinto nelle urne l'iniziativa popolare della destra per limitare l'immigrazione, fissando nella Costituzione un limite massimo al numero di abitanti. La proposta no a una Svizzera da 10 milioni è stata infatti bocciata dalla maggioranza dei cantoni e dal 54,8% dei votanti del referendum al termine di un'accesa campagna. Il testo in votazione chiedeva di limitare la popolazione residente permanente in modo che non superasse 10 milioni di abitanti prima del 2050. Gravi dissidi familiari dietro la tragedia di San Stino di Livenza e il servizio della redazione.
3: Un ragazzo di 17 anni ha confessato di aver ucciso la zia 53enne e di averne poi occultato il corpo gettandolo in un corso d'acqua. Secondo la ricostruzione degli investigatori, il giovane avrebbe colpito la donna con un coltello al termine di una lite maturata in un contesto di tensioni familiari legate a questioni ereditarie. Un rimprovero ricevuto dalla zia avrebbe fatto degenerare la situazione fino all'aggressione mortale. Dopo il delitto, il ragazzo avrebbe trasportato il corpo con una carriola fino al fiume. L'intera comunità locale è sotto shock. Il sindaco della cittadina ha espresso incredulità per quanto accaduto.
1: Notizia di sport: in chiusura la pallavolo nell'ultima gara della Pool 1 della Volleyball Nations League ad Ottawa. L'Italia ha battuto gli Stati Uniti per 3-7-2, 25-18, 15-25, 25-19, 18-25, 15-10 parziali. Al termine di un match lungo e spettacolare, una vittoria al tie break, la terza di questa prima fase, che porta la nazionale di Ferdinando De Giorgio al quarto posto della classifica generale. Abbiamo terminato, a più tardi.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
1: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353-3283-975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Nel primo mistero della gioia contempliamo l'annuncio dell'angelo a Maria.
0: Al sesto mese, l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea, chiamata Nazaret, a una vergine promessa sposa di un uomo della casa di Davide di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori e non abbandonarci alla tentazione ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia
2: il santissimo nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
3: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,
4: prega per noi.
2: Nel secondo mistero della gioia contempliamo la visita di Maria a Santa Elisabetta.
0: In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
4: Come era nel principio, ora e sempre,
5: nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia
2: il santissimo nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
5: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,
5: prega per noi.
2: Nel terzo mistero della gioia contempliamo la nascita di Gesù nella grotta di Betlemme.
0: In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento di tutta la terra. Questo primo censimento fu fatto quando Quirinio era governatore della Siria. Tutti andavano a farsi censire, ciascuno nella propria città. Anche Giuseppe, dalla Galilea, dalla città di Nazaret, salì in Giudea alla città di Davide chiamata Betlemme. Egli apparteneva infatti alla casa e alla famiglia di Davide. Doveva farsi censire insieme a Maria, sua sposa, che era incinta. Mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per lei i giorni del parto. Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo depose in una mangiatoia, perché per loro non c'era posto nell'alloggio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio,
6: prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
6: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia
2: il santissimo nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
5: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,
6: prega per noi.
2: Nel quarto mistero della gioia contempliamo la presentazione di Gesù al Tempio.
0: Quando furono compiuti gli 8 giorni prescritti per la circoncisione, gli fu messo nome Gesù, come era stato chiamato dall'angelo prima che fosse concepito nel grembo. Quando furono compiuti i giorni della loro purificazione rituale, secondo la legge di Mosè, portarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore, come è scritto nella legge del Signore. Ogni maschio primogenito sarà sacro al Signore, e per offrire in sacrificio una coppia di tortore o 2 giovani colombi, come prescrive la legge del Signore. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
7: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
7: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
7: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
8: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia
2: il Santissimo Nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
9: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,
10: prega per noi.
2: Nel quinto mistero della gioia contempliamo il ritrovamento di Gesù nel Tempio.
0: I suoi genitori si recavano ogni anno a Gerusalemme per la festa di Pasqua. Quando egli ebbe 12 anni, vi salirono secondo la consuetudine della festa. Ma, trascorsi i giorni, mentre riprendevano la via del ritorno, il fanciullo Gesù rimase a Gerusalemme, senza che i genitori se ne accorgessero. Dopo 3 giorni lo trovarono nel Tempio, seduto in mezzo ai maestri, mentre li ascoltava e li interrogava. E tutti quelli che l'udivano erano pieni di stupore per la sua intelligenza e le sue risposte. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
11: Dacci oggi il nostro pane quotidiano. E dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
7: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
7: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
7: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
7: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
7: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
7: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
7: Santa Maria, Madre di Dio,
12: prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
12: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
12: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
12: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
10: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia
2: il santissimo nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
9: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,

0: Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta.
1: Signore pietà.
2: Signore pietà.
1: Cristo pietà.
2: Cristo pietà.
1: Signore pietà.
2: Signore pietà.
1: Cristo ascoltaci.
2: Cristo ascoltaci.
1: Cristo esaudiscici.
2: Cristo esaudiscici.
1: Padre del cielo che sei Dio,
2: abbi pietà di noi.
1: Figlio redentore del mondo che sei Dio,
2: abbi pietà di noi.
1: Spirito Santo che sei Dio,
2: abbi pietà di noi.
1: Santa Trinità, unico Dio,
2: abbi pietà di noi.
1: Santa Maria,
2: prega per noi.
1: Santa Madre di Dio,
2: prega per noi.
1: Santa Vergine delle Vergini,
2: prega per noi.
1: Madre di Cristo,
2: prega per noi.
1: Madre della Chiesa,
2: prega per noi.
1: Madre di Misericordia,
2: prega per noi.
1: Madre della Divina Grazia,
2: prega per noi.
1: Madre della Speranza,
2: prega per noi.
1: Madre Purissima,
2: prega per noi.
1: Madre Castissima,
2: prega per noi.
1: Madre Sempre Vergine,
2: prega per noi.
1: Madre Immacolata,
2: prega per noi.
1: Madre Degna d'Amore,
2: prega per noi.
1: Madre Ammirabile,
2: prega per noi.
1: Madre del Buon Consiglio,
2: prega per noi.
1: Madre del Creatore,
2: prega per noi.
1: Madre del Salvatore,
2: prega per noi.
1: Vergine Prudentissima,
2: prega per noi.
1: Vergine Degna di Onore,
2: prega per noi.
1: Vergine Degna di Lode,
2: prega per noi.
1: Vergine Potente,
2: prega per noi.
1: Vergine Clemente,
2: prega per noi.
1: Vergine Fedele,
2: prega per noi.
1: Specchio della Santità Divina,
2: prega per noi.
1: Sede della Sapienza,
2: prega per noi.
1: Causa della nostra Letizia,
2: prega per noi.
1: Tempio dello Spirito Santo,
2: prega per noi.
1: Tabernacolo dell'Eterna Gloria,
2: prega per noi.
1: Dimora tutta consacrata a Dio,
2: prega per noi.
1: Rosa Mistica,
2: prega per noi.
1: Torre di Davide,
2: prega per noi.
1: Torre d'Avorio,
2: prega per noi.
1: Casa d'Oro,
2: prega per noi.
1: Arca dell'Alleanza,
2: prega per noi.
1: Porta del Cielo,
2: prega per noi.
1: Stella del Mattino,
2: prega per noi.
1: Salute degli Infermi,
2: prega per noi.
1: Rifugio dei Peccatori,
2: prega per noi.
1: Conforto dei Migranti,
2: prega per noi.
1: Consolatrice degli Afflitti,
2: prega per noi.
1: Aiuto dei Cristiani,
2: prega per noi.
1: Regina degli Angeli,
2: prega per noi.
1: Regina dei Patriarchi,
2: prega per noi.
1: Regina dei Profeti,
2: prega per noi.
1: Regina degli Apostoli,
2: prega per noi.
1: Regina dei Martiri,
2: prega per noi.
1: Regina dei Veri Cristiani,
2: prega per noi.
1: Regina delle Vergini,
2: prega per noi.
1: Regina di tutti i Santi,
2: prega per noi.
1: Regina concepita senza peccato originale,
2: prega per noi.
1: Regina assunta in cielo,
2: prega per noi.
1: Regina del Santo Rosario,
2: prega per noi.
1: Regina della Famiglia,
2: prega per noi.
1: Regina della Pace,
2: prega per noi.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: perdonaci, o Signore.

0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: ascoltaci, o Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: e saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Concede ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine. Salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore. Amen. Preghiamo per le intenzioni del Papa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen.

0: come la febbre.
1: E sbaglio ancora a vivere e non imparo la lezione. Prendere in tempo il treno e poi sbagliare le persone. E sbaglio ancora a fidarmi, a regalare il cuore agli altri, che poi ritorna a pezzi, curarsi con i cocktail e fare mezzanotte, non risolvere mai niente. E cerco un amico per un buon tramonto insieme, voglio arrivare all'alba e dire dai di nuovo, e voglio farmi scivolare il mondo addosso e non scivolare sempre io. E volo con la testa tra le nuvole, ma vedessi il cuore quanto va più in alto. E non voglio dimenticare niente, però fa male ricordarsi tutto quanto.

dire co, sa quanto ho fatto ma, eppure non riesco a rinunciare. Per poi dire co, sa quanto ho fatto ma, eppure lo voglio rifare.

cerco un posto dove poter fare il debole. Amici buoni per smezzare una tempesta. E che l'amore si scopre solo in mezzo al temporale. Ammiro i vostri punti fermi, ma ho bisogno di viaggiare.

0: cosa quanto ha fatto male, eppure non riesco a rinunciare. Per poi dire cosa quanto ha fatto male, eppure lo voglio rifare.
1: Radio Voce Amica.
2: La tua amica del cuore da Verbicaro.

nessuno ora lo ammette. Gente che taglia le ombre mentre il traffico ancora riempie spazi immensi di solitudine. Questa volta come l'impressione che la speranza abbia cambiato umore. E la mia testa non ne vuole più sapere di stare fermo e io continuo ancora a camminare. Si bagnano anche gli occhi, forse piove.

che c'è da dire. In situazioni come queste in precedenza mi ero sempre abituato a girarmi e fuggire. Lo faccio con stile, come se avessi sempre avuto più paura di avere successo, quindi in casi come questo quasi preferissi fallire, o meglio morire.

0: star.
1: Quante bugie ci siamo detti, amore. Quante parole da dimenticare. E continuare a negarlo è soltanto una fragilità. Allontanarsi non è mai la fine, se si ha il coraggio di ricominciare. Ma non è facile quando si perde la complicità.

bugie ci siamo detti amore. E non è facile dimenticare che queste frasi in sospeso nascondono la verità.

0: quanto? Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040 50784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040 50784.
1: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 3283 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.
2: Radio Voce Amica, emittente cattolica.
3: In apertura il G7 con Emmanuel Macron che annuncia una possibile missione internazionale nello stretto di Hormuz guidata da Francia e Regno Unito con il sostegno anche dell'Italia. Giorgia Meloni condanna il raid russo che ha colpito la cattedrale dell'Assunzione a Kiev. A Milano l'ATM indaga su chat sessiste tra autisti che avrebbero condiviso immagini di passeggeri riprese anche dalle telecamere di sicurezza. A Pescara arrestato un 14enne per due violente rapine e danni di studenti. Infine lo sport, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del Notiziario. Non mancata tra poco.
4: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
3: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Il futuro dello stretto di Hormuz è stato uno dei temi centrali della prima giornata del G7. Il presidente francese Emmanuel Macron ha annunciato che Francia e Regno Unito sono pronti a guidare una missione internazionale per garantire la sicurezza della navigazione nell'area con il sostegno di Olanda e Italia. Secondo l'inquilino dell'Eliseo, il dispiegamento potrebbe avvenire nel giro di 2 o 3 giorni una volta che l'accordo tra Stati Uniti e Iran entrerà effettivamente in vigore. Da Teheran arriva però un avvertimento: la sospensione dei pedaggi per il transito nello stretto sarebbe limitata a 60 giorni. Macron ha replicato sostenendo che eventuali tariffe sarebbero contrarie al diritto internazionale. Anche la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, durante un incontro con la premier giapponese Sanae Takaichi, ha ribadito la necessità di garantire una navigazione libera e sicura, confermando la disponibilità italiana a partecipare alla missione dopo il necessario passaggio parlamentare.
5: Sempre dal vertice dei grandi della terra arriva una dura presa di posizione di Giorgia Meloni contro Mosca. La premier ha condannato quello che ha definito un brutale attacco russo alla cattedrale dell'Assunzione di Kiev, uno dei simboli storici e religiosi più importanti dell'Ucraina. Secondo Meloni, il fatto che gli attacchi colpiscono anche luoghi simbolo della cristianità dimostra la necessità di mantenere fermo il sostegno internazionale a Kiev. Parole condivise dal metropolita Epifanio, guida della Chiesa Ortodossa Ucraina, che ha denunciato il bombardamento definendolo un nuovo crimine contro l'umanità, contro la storia e contro il cristianesimo.
3: Una vicenda che sta facendo discutere arriva dalla Svizzera riguarda alcuni giovani sopravvissuti alla tragedia del locale Le Costenazioni di Crans-Montana, dove un incendio provocò 42 vittime. I ragazzi rimasti feriti e costretti a lunghi periodi di ricovero hanno ricevuto trattamenti molto diversi a seconda del paese frequentato. In Svizzera diversi studenti sono stati bocciati perché le scuole hanno ritenuto impossibile equiparare la loro presenza a quella degli altri compagni. In Italia invece gli istituti coinvolti hanno scelto una strada differente, attivando percorsi personalizzati, lezioni a distanza e programmi adattati che hanno consentito a tutti gli studenti interessati di completare positivamente l'anno scolastico nonostante i mesi trascorsi in ospedale.
5: A Milano l'azienda Trasporti Milanese ha avviato un'indagine interna dopo la scoperta di alcune chat nelle quali

0: propri. Gli autisti avrebbero condiviso fotografie di ignare passeggeri accompagnate da commenti offensivi e sessisti. Secondo quanto emerso, alcune immagini sarebbero state ricavate perfino dai sistemi di videosorveglianza aziendali. Il caso è stato portato all'attenzione pubblica dall'attivista e scrittrice Carlotta Vagnoli, che ha raccolto la testimonianza di una passeggera. La donna avrebbe notato i contenuti mentre si trovava accanto a un conducente durante una pausa di servizio. ATM ha annunciato verifiche approfondite per accertare eventuali responsabilità e garantire il corretto utilizzo degli strumenti aziendali, tutelando sia i passeggeri sia la grande maggioranza dei dipendenti che operano nel rispetto delle regole.
1: A Pescara un 14enne è stato arrestato con l'accusa di essere coinvolto in due violente rapine ai danni di giovanissimi studenti. Il provvedimento è stato eseguito dai carabinieri su disposizione del giudice per le indagini preliminari del Tribunale per i minorenni dell'Aquila. Le indagini hanno preso avvio dopo un episodio avvenuto il 5 maggio nel sottopassaggio della stazione centrale, dove tre studenti furono avvicinati da due giovani e uno di loro venne colpito al volto e derubato della collanina d'oro. Pochi giorni dopo un altro 15enne fu aggredito mentre tornava da scuola e venne colpito con un pugno durante il tentativo di sottrargli un gioiello. Le immagini delle telecamere di sorveglianza e le testimonianze raccolte hanno consentito agli investigatori di individuare il presunto responsabile.
0: Nel Novarese una vasta operazione dei carabinieri forestali contro il bracconaggio ha portato al sequestro di materiale sorprendente. Nell'abitazione di uno dei due indagati sono stati trovati un leone imbalsamato, un pesce palla impagliato, due zanne d'avorio, 44 armi da caccia e numerosi strumenti utilizzati per la cattura illegale della fauna selvatica. Le indagini erano partite grazie alle fototrappole installate nei boschi del parco del Ticino, dove i militari avevano individuato trappole illegali nascoste nella vegetazione. Ora gli investigatori stanno cercando di ricostruire la provenienza degli animali e dei reperti sequestrati.
1: Chiudiamo con lo sport, il calcio. L'Atalanta ha ufficializzato l'arrivo di Maurizio Sarri sulla panchina nerazzurra. L'ex tecnico di Lazio, Juventus, Chelsea e Napoli ha firmato un contratto triennale da 3 milioni di euro a stagione più bonus. Sarri prende il posto di Raffaele Palladino e ritrova a Bergamo il direttore sportivo Cristiano Giuntoli, con il quale aveva già condiviso una lunga esperienza a Napoli. Ed è tutto anche per questa edizione. Grazie per l'ascolto, a più tardi.

ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera,

0: il meglio deve ancora arrivare.
1: Fermati qui, sei su La Tua Voce Amica.
2: Mi diverto ogni tanto a passare sotto casa tua. Lo faccio apposta, la prendo larga, sbaglio strada per vedere se sei ancora viva, per sentire se sei ancora vera.

stagione non finirà mai. La tua stagione non finirà mai dentro me. Oh.

0: Sono le 18 e 33 minuti.
1: Ballate con noi, 60 minuti dedicati ai grandi successi di Liscio e alla straordinaria musica folk con Radio Voce Amica.

0: ballate con noi, tutto il liscio e il folk.
1: In apertura il G7 con Emmanuel Macron che annuncia una possibile missione internazionale nello stretto di Hormuz guidata da Francia e Regno Unito con il sostegno anche dell'Italia. Giorgia Meloni condanna il raid russo che ha colpito la cattedrale dell'Assunzione a Kiev. A Milano la TM indaga su chat sessiste tra autisti che avrebbero condiviso immagini di passeggere riprese anche dalle telecamere di sicurezza. A Pescara arrestato un 14enne per due violente rapine e danni di studenti. Infine lo sport, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del Notizia. Non mancata tra poco.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Il futuro dello stretto di Hormuz è stato uno dei temi centrali della prima giornata del G7. Il presidente francese Emmanuel Macron ha annunciato che Francia e Regno Unito sono pronti a guidare una missione internazionale per garantire la sicurezza della navigazione nell'area, con il sostegno di Olanda e Italia. Secondo l'inquilino dell'Eliseo, il dispiegamento potrebbe avvenire nel giro di 2 o 3 giorni, una volta che l'accordo tra Stati Uniti e Iran entrerà effettivamente in vigore. Da Teheran arriva però un avvertimento: la sospensione dei pedaggi per il transito nello stretto sarebbe limitata a 60 giorni. Macron ha replicato sostenendo che eventuali tariffe sarebbero contrarie al diritto internazionale. Anche la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, durante un incontro con la premier giapponese Sanae Takaichi, ha ribadito la necessità di garantire una navigazione libera e sicura, confermando la disponibilità italiana a partecipare alla missione dopo il necessario passaggio parlamentare.
2: Sempre dal vertice dei grandi della terra arriva una dura presa di posizione di Giorgia Meloni contro Mosca. La premier ha condannato quello che ha definito un brutale attacco russo alla cattedrale dell'Assunzione di Kiev, uno dei simboli storici e religiosi più importanti dell'Ucraina. Secondo Meloni, il fatto che gli attacchi colpiscono anche luoghi simbolo della cristianità dimostra la necessità di mantenere fermo il sostegno internazionale a Kiev. Parole condivise dal metropolita Epifanio, guida della Chiesa Ortodossa Ucraina, che ha denunciato il bombardamento definendolo un nuovo crimine contro l'umanità, contro la storia e contro il cristianesimo.
1: Una vicenda che sta facendo discutere arriva dalla Svizzera, riguarda alcuni giovani sopravvissuti alla tragedia del locale Le Costellations di Crans-Montana, dove l'incendio provocò 42 vittime. I ragazzi rimasti feriti e costretti a lunghi periodi di ricovero hanno ricevuto trattamenti molto diversi a seconda del paese frequentato. In Svizzera diversi studenti sono stati bocciati perché le scuole hanno ritenuto impossibile equiparare la loro presenza a quella degli altri compagni. In Italia invece gli istituti coinvolti hanno scelto una strada differente, attivando percorsi personalizzati, lezioni a distanza e programmi adattati che hanno consentito a tutti gli studenti interessati di completare positivamente l'anno scolastico nonostante i mesi trascorsi in ospedale.
2: A Milano l'azienda Trasporti Milanese ha avviato un'indagine interna dopo la scoperta di alcune chat nelle quali gli autisti avrebbero condiviso fotografie di ignare passeggeri accompagnate da commenti offensivi e sessisti. Secondo quanto emerso, alcune immagini sarebbero state ricavate perfino dai sistemi di videosorveglianza aziendali. Il caso è stato portato all'attenzione pubblica dall'attivista e scrittrice Carlotta Vagnoli, che ha raccolto la testimonianza di una passeggera. La donna avrebbe notato i contenuti mentre si trovava accanto a un conducente durante una pausa di servizio. ATM ha annunciato verifiche approfondite per accertare eventuali responsabilità e garantire il corretto utilizzo degli strumenti aziendali, tutelando sia i passeggeri sia la grande maggioranza dei dipendenti che operano nel rispetto delle regole.
1: A Pescara un 14enne è stato arrestato con l'accusa di essere coinvolto in 2 violente rapine ai danni di giovanissimi studenti. Il provvedimento è stato eseguito dai carabinieri su disposizione del giudice per le indagini preliminari del Tribunale per i minorenni dell'Aquila. Le indagini hanno preso avvio dopo un episodio avvenuto il 5 maggio nel sottopassaggio della stazione centrale, dove 3 studenti furono avvicinati da 2 giovani. Uno di loro venne colpito al volto e derubato della collanina d'oro. Pochi giorni dopo un altro 15enne fu aggredito mentre tornava da scuola e venne colpito con un pugno durante il tentativo di sottrargli un gioiello. Le immagini delle telecamere di sorveglianza e le testimonianze raccolte hanno consentito agli investigatori di individuare il presunto responsabile.
2: Nel Novarese una vasta operazione dei carabinieri forestali contro il bracconaggio ha portato al sequestro di materiale sorprendente. Nell'abitazione di uno dei 2 indagati sono stati trovati un leone imbalsamato, un pesce palla impagliato, 2 zanne d'avorio, 44 armi da caccia e numerosi strumenti utilizzati per la cattura illegale della fauna selvatica. Le indagini erano partite grazie alle fototrappole installate nei boschi del Parco del Ticino, dove i militari avevano individuato trappole illegali nascoste nella vegetazione. Ora gli investigatori stanno cercando di ricostruire la provenienza degli animali e dei reperti sequestrati.
1: Chiudiamo con lo sport, il calcio. L'Atalanta ha ufficializzato l'arrivo di Maurizio Sarri sulla panchina nerazzurra. L'ex tecnico di Lazio, Juventus, Chelsea e Napoli ha firmato un contratto triennale da 3 milioni di euro a stagione più bonus. Sarri prende il posto di Raffaele Paladino e ritrova a Bergamo il direttore sportivo Cristiano Giuntoli, con il quale aveva già condiviso una lunga esperienza a Napoli. Ed è tutto anche per questa edizione. Grazie per l'ascolto, a più tardi.
3: Ballate con noi, tutto il liscio il folk.

0: Sono le 19 e 34 minuti.
1: Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te. Sulle frequenze FM 88 e 200, 104 e 050.

0: Apriamo l'ultima settimana di questa grandissima stagione 2025-2026 del Fit Show.
1: A te l'onore!
0: Alessandro Fizzotti e Silvia Poletti qui con voi per vivere intensamente davvero questi 5 giorni di radio che saranno ricchi di tante cose utili da sapere,
1: ma
0: da ascoltare.
1: Soprattutto saranno gli ultimi giorni del Fitz Show.
0: Esatto, ultimi giorni veramente di una
1: poi
0: grande stagione.
1: Poi agonizzerà.
0: E... ma che agonizzerà? Ma piantala lì.
1: No,
0: ma
1: nel senso, gli ultimi giorni.
0: Ma no, gli ultimi giorni della stagione,
1: della stagione,
0: ho detto.
1: Stagione,
0: sei tu che devi sempre portare poi, il dramma in radio.
1: Poi dire. Ci trasformeremo.
0: Perché lei ha questa sorta.
1: Andremo
0: no?
1: in metamorfosi. Ecco. A ottobre saremo ancora qui.
0: Vedi,
1: chi
0: lei
1: lo
0: è
1: sa?
0: Sempre.
1: Speriamo.
0: È sempre, vedi, sempre depressa, drammatica.
1: Ma che
0: sempre deve
1: depressa?
0: Succedere qualcosa.
1: Ma no, ma
0: di negativo,
1: no, è tutta una trasformazione.
0: È la trasformazione.
1: Non sei più il bambino Fizzo che eri una volta.
0: Il bambino Fizzo.
1: Non sei più neanche l'adolescente puzzolente che eri.
0: Ecco, sei invece un uomo ormai.
1: Che si profuma oggi.
0: Meno male.
1: E ha dei buon profumi.
0: E hai dei buon profumi.
1: Sì,
0: okay.
1: È vero, questo sì. che mi porti sempre, che mi fai così provare, devo dire.
0: Non
1: che...
0: è che ti faccio provare, te lo metti tu perché
1: sì, è vero, me lo metto
0: me lo rubi
1: perché tu non sei generoso, dovresti iniziare ad
0: che
1: essere
0: sono
1: generoso, anche
0: generoso. Ma cosa stai dicendo? Che
1: sì,
0: non è
1: sei,
0: vero
1: sei
0: che tuo
1: po'...
0: Fizzo è generoso.
1: Sei
0: in
1: un po' con la manella tirata, come dire all'indietro.
0: Vabbè, la manella tirata, come sono
1: come
0: un
1: hai
0: buon
1: presente.
0: Mix.
1: La conosci un
0: ho
1: po'?
0: Un po' di ligure in me.
1: La commedia dire. Dell'arte, la conosci?
0: La commedia dell'arte,
1: sì.
0: E sarebbe
1: pantalon dei bisognosi.
0: Ecco.
1: Ecco, era molto molto tirchio.
0: Molto tirchio.
1: Come te.
0: Ecco. Vabbè, non è vero, dai, non è vero, non,
1: andiamo
0: non diciamo
1: per stereotipi,
0: cose.
1: Tu hai
0: sì,
1: mica
0: infatti.
1: Origini genovesi?
0: No. Vedi? No, no, assolutamente nessuna origine genovese, anzi.
1: Questo non
0: se,
1: vuol dire.
0: Anche se ho molte amiche e amici liguri,
1: oh,
0: che saluto.
1: Ecco, tu ti trovi molto bene.
0: Molto.
1: Infatti la mentalità è quella lì.
0: Ah, hai capito, vedi? Volevo andare a parare proprio lì. E allora?
1: E allora che cosa facciamo oggi,
0: appunto,
1: ragazzi?
0: Il vostro generoso Fizz vi offre tra poco, vi offrirà tra pochissimo due interviste speciali, la buona musica della nostra radio e poi
1: soprattutto state
0: e
1: qui
0: poi,
1: perché
0: vabbè, poi se volete
1: perché?
0: Ma potete cambiare frequenza
1: ah,
0: prima
1: beh,
0: della notizia
1: certo,
0: farlocca
1: noi lo diciamo sempre
0: lo
1: perché
0: diciamo
1: noi
0: sempre.
1: Siamo per la libertà,
0: libertà di espressione
1: assolutamente se avete anzi meglio da fare come sicuramente avrete meglio da fare mi raccomando non
0: evitate
1: rimanete qui
0: la
1: fino alla
0: farlocca,
1: fine
0: appunto.
1: Evitate la mia notizia farlocca che arriverà proprio
0: tra poco e quindi andiamo con i punti di contatto Fit Show
2: contatta Radio Voce Amica allo 0985 27 43 73. L'email è diretta rva@tiscali.it.
3: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
4: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica diretta rva@tiscali.it scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
3: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.
5: Fitz Show.
6: Fitz Show.

0: show. Life is a show. Be a star.
1: Come vai come non fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.

0: Prendiamo la linea dal nostro studio centrale al Fit Show. Oggi facciamo un viaggio nella ricerca medica d'avanguardia. Parliamo della sclerosi laterale amiotrofica, la SLA, e dei nuovi segreti che la scienza sta svelando grazie alla genetica. Un recente studio internazionale pubblicato sulla prestigiosa rivista Nature Genetics ha analizzato il DNA di oltre 13.000 pazienti e 69.000 persone sane, cercando quelle piccole anomalie chiamate varianti rare che possono aumentare il rischio appunto di ammalarsi. Siamo in compagnia del professor Nicola Ticozzi, associato di neurologia dell'Università degli Studi di Milano e direttore dell'unità operativa di neurologia di Auxologico, che ha partecipato in prima linea a questa ricerca. Insieme a lui scopriremo come la mappa dei nostri geni ci stia aiutando a capire perché questa malattia si sviluppa e quali sono le nuove strade per il futuro. Nicola, benvenuto.
1: Grazie, buongiorno a tutti.
0: Allora Nicola, lo studio parla di varianti genetiche rare. Per il pubblico a casa, stiamo dicendo che la SLA non è scritta nel destino fin dalla nascita, ma che ci sono dei piccoli errori nel DNA che possono aumentare il rischio. Come li avete scovati tra milioni di informazioni genetiche?
1: Esattamente. Abbiamo condotto uno studio molto ampio che appunto ha coinvolto diverse decine di migliaia di pazienti e diversi centinaia di migliaia di controlli, cioè di persone sane, e abbiamo sostanzialmente confrontato il DNA delle persone ammalate con quello delle persone sane per vedere le differenze. Avendo a disposizione dei numeri così elevati, abbiamo potuto concentrarci su quelle varianti, cioè quelle modificazioni del DNA estremamente rare, che magari si verificano in davvero pochi individui in tutto il mondo, proprio per cercare di capire quanto ciascuna di queste varianti rare, presa singolarmente o in combinazione, potesse aumentare il rischio di sviluppare la malattia. E il risultato principale dello studio è stato quello proprio di identificare non solo nuovi geni e nuove varianti genetiche associate alla SLA, quindi ampliando l'elenco delle varianti già note, ma l'osservazione è che in molti pazienti non c'è una sola mutazione responsabile della malattia, ma più varianti genetiche che, sommandosi l'una con l'altra, aumentano il rischio di sviluppare la malattia. È quello che noi chiamiamo base oligogenica della malattia, cioè l'ipotesi che la SLA sia dovuta alla combinazione di più fattori genetici. E questo è un cambio di prospettiva importante rispetto a un modello più semplice in cui si pensava che un singolo paziente avesse una sola causa genetica che potesse spiegare la patologia.
0: Senti Nicola, tra i risultati emergono geni coinvolti nello splicing dell'RNA, no? Possiamo paragonare questo processo ad una sorta di montaggio cinematografico che le nostre cellule fanno un po' per funzionare correttamente, e se il montaggio è sbagliato la cellula si ammala?
1: Esattamente, cioè lo splicing è un processo fondamentale che avviene dentro tutte le cellule e che è fondamentale per la sopravvivenza dei neuroni e dei motoneuroni. In sostanza, per cercare di spiegarlo chiaramente, quando un gene viene letto produce una sorta di copia temporanea che viene chiamata RNA, e questa copia contiene inizialmente sia delle parti utili che delle parti inutili, e quindi lo splicing è proprio un'operazione di taglia e cuci, di montaggio di questo RNA. Elimina le parti che non sono necessarie, unisce le parti importanti del gene in modo da ottenere quelle che sono le istruzioni corrette per produrre una proteina funzionante. E quello che vediamo è che molte delle varianti che noi abbiamo trovato nei nostri pazienti affetti da SLA interferiscono con geni coinvolti in questo meccanismo di splicing.
0: Allora, questi risultati oggi non cambiano ancora la cura, no, in ambulatorio, ma sono fondamentali, diciamolo, per il futuro. Cosa significa questa scoperta per una persona che oggi riceve questa diagnosi, e quanto siamo vicini a trasformare questa nuova conoscenza genetica in una terapia personalizzata, Nicola?
1: Sì, dobbiamo essere molto chiari sul fatto che questo studio non è una terapia, non cambia nell'immediato quello che è il trattamento dei nostri pazienti, delle persone affette da SLA. È uno studio di ricerca di base, però è un passaggio fondamentale in quello che è il percorso verso lo sviluppo di nuove terapie, perché l'identificazione di nuovi geni, di nuovi meccanismi di malattia aprono la strada allo sviluppo di terapie mirate, come ad esempio quelle basate su oligonucleotidi antisenso che in alcuni sottogruppi di pazienti, penso ai pazienti con mutazioni nel gene SOD1, stanno già dando dei risultati importanti. Per cui lo studio potrebbe contribuire in futuro a un modello di medicina personalizzata in cui ci saranno dei trattamenti che verranno adattati a quello che è il profilo genetico del singolo paziente. Quindi non è una cura oggi, ma è il tipo di ricerca da cui potranno nascere le cure di domani.
0: Assolutamente sì, ringraziamo il professor Nicola Ticozzi, associato di neurologia dell'Università degli Studi di Milano e direttore dell'unità operativa di neurologia di Auxologico, per aver partecipato al Fit Show e averci raccontato questa ricerca comunque davvero importante per il futuro. A presto.
1: Grazie a voi.

0: tutto. E siamo ufficialmente arrivati allo spazio dedicato,
1: piccolo,
0: no, alla
1: piccolo,
0: musica.
1: Piccolo, piccolissimo.
0: Piccolo spazio
1: dedicato alla musica.
0: Esatto.
1: No, dedicato al, sì, così al nostro,
0: alla chiacchiera, al chiacchiericcio.
1: Sì, al nostro,
0: ce le raccontiamo.
1: Chiacchiericcio, esatto. Chiacchiericcio,
0: ce le raccontiamo, o... ma ve le raccontiamo.
1: Ma
0: anche,
1: secondo te, beh, se il chiacchiericcio si mette, sì, e usa la piastra, diventa chiacchieriscio?
0: Andiamo, musica forse è meglio.

0: Siamo all'interno del Fitz Show. Oggi abbiamo il piacere di ospitare Franco Casoni, psicologo clinico, esperto di psicanalisi e studioso di teologia. Con una carriera, quella di Franco, dedicata all'esplorazione dell'animo umano e della salute olistica. Torna in libreria con un'opera edita da Armando Editore dal titolo Decalogo per non morire. Allora, non lasciatevi ingannare dal titolo provocatorio, non si tratta di un manuale di sopravvivenza, ma di una guida profonda e pratica per imparare a vivere meglio e più a lungo, attraverso poi un intreccio sapiente tra scienza, psicologia e spiritualità. Franco ci offre 10 percorsi per ritrovare l'equilibrio tra il corpo, la mente e lo spirito. Qui con noi Franco Casoni, benvenuto.
1: Grazie a tutti, un saluto e grazie per l'invito.
0: Allora, Franco, il titolo del libro è molto forte, no? Decalogo per non morire. Cosa si intende esattamente? Si riferisce solo alla salute del corpo o c'è un tipo di morte interiore che dobbiamo temere di più, Franco?
1: Il libro nasce da un paradosso umano. Siamo gli unici esseri viventi che con la nostra ragione sanno di dover morire, ma facciamo di tutto per dimenticarlo. Questo scarto che abbiamo tra consapevolezza e rimozione è un po' il cuore del libro. Il decalogo in pratica è un tentativo di riconciliare l'uomo con questa verità, è una specie di provocazione. Ora, è vero che molti autori hanno provato a scrivere libri sulla longevità, ma l'hanno fatto solo con le diete. Questo libro, appunto, come dicevi tu, invece parla di un legame tra corpo, mente e spirito. Non promette miracoli e non vende delle illusioni, ma indica degli strumenti, dei percorsi da fare e dei principi solidi per coltivare l'equilibrio, la consapevolezza di se stessi e la gioia di vivere.
0: Bene, senti Franco, tu unisci, no, nel tuo libro tre mondi che spesso restano separati: la medicina, la psicologia e la spiritualità. Secondo la tua esperienza, qual è il pilastro che noi oggi tendiamo a trascurare di più nella frenesia di tutti i giorni?
1: Intanto questo trascurare, a parte il fatto della prevenzione, la prevenzione è importantissima. Parlando del senso del libro, dovrei dire che essere vivi non basta, bisogna imparare ad abitare la vita, tenerla in ordine, pulita, eliminando cose vecchie e inutili, togliendo anche inciampi che si trovano per la casa e averne cura soprattutto. Ora, averne cura significa prima cosa la prevenzione è importantissima. Io nel libro ho scritto una specie di vadum mecum con 13 tabelle molto semplici da consultare e che hanno un significato solido tuttavia, che riguardano visite e controlli, riguardano le malattie comuni e gli alimenti consigliati da dare, gli integratori e vitamine per fasce di età, perché ogni fascia di età deve fare dei controlli diversi. Questa è una cosa che dimentichiamo spesso. Quindi io, pur non essendo medico, ho fatto esperienza del corpo, delle analisi e dei controlli. Poi naturalmente ho fatto molte ricerche,
0: certo.
1: E mi sono avvalso anche di medici.
0: Di medici. Senti, per chiudere, tra i tanti consigli e riflessioni che proponi, se un lettore volesse iniziare a cambiare la propria vita da domani mattina, qual è il primo piccolo passo o la regola d'oro che consiglieresti di seguire da subito?
1: Guarda, c'è sta sulla parte, per esempio, che io ho diviso il libro in tre sezioni. C'è la sezione psicologica e mentale, perché praticamente io ho legato corpo, mente e spirito, perché il grande Freud, si era accorto che molte persone ricadevano negli stessi errori nonostante lui gli avesse fatto prendere coscienza di questi errori. Ora, ripetere dei comportamenti di immobilismo invece di attuare delle strategie alternative, delle opzioni diverse, è il senso della morte. Freud aveva capito che ripetere gli errori continuamente, restare nell'immobilismo, si andava verso il Thanatos, verso l'istinto di morte. Quindi ecco, importante, se devo dare un consiglio da un punto di vista psicologico, come psicologo dico appunto uscire fuori dall'immobilismo, trovare delle strade alternative, delle opzioni, non stare nel masochismo, nella sofferenza eccetera.
0: È vero. Ringraziamo a questo punto Franco Casoni, vi ricordiamo Decalogo per non morire, edito da Armando Editore. Un abbraccio Franco, grazie per essere stato con noi.
1: Grazie, buongiorno, grazie a voi.

0: In apertura il G7 con Emmanuel Macron che annuncia una possibile missione internazionale nello stretto di Hormuz guidata da Francia e Regno Unito con il sostegno anche dell'Italia. Giorgia Meloni condanna il raid russo che ha colpito la cattedrale dell'Assunzione a Kiev. A Milano l'ATM indaga su chat sessiste tra autisti che avrebbero condiviso immagini di passeggeri riprese anche dalle telecamere di sicurezza. A Pescara è arrestato un 14enne per due violente rapine e danni di studenti. Infine lo sport, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del Notiziario. Non mancata tra poco.
1: RVA, Radio Voce Amica.
2: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
0: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Il futuro dello stretto di Hormuz è stato uno dei temi centrali della prima giornata del G7. Il presidente francese Emmanuel Macron ha annunciato che Francia e Regno Unito sono pronti a guidare una missione internazionale per garantire la sicurezza della navigazione nell'area con il sostegno di Olanda e Italia. Secondo l'inquilino dell'Eliseo, il dispiegamento potrebbe avvenire nel giro di 2 o 3 giorni una volta che l'accordo tra Stati Uniti e Iran entrerà effettivamente in vigore. Da Teheran arriva però un avvertimento: la sospensione dei pedaggi per il transito nello stretto sarebbe limitata a 60 giorni. Macron ha replicato sostenendo che eventuali tariffe sarebbero contrarie al diritto internazionale. Anche la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, durante un incontro con la premier giapponese Sanae Takaichi, ha ribadito la necessità di garantire una navigazione libera e sicura, confermando la disponibilità italiana a partecipare alla missione dopo il necessario passaggio parlamentare.
3: Sempre dal vertice dei grandi della terra arriva una dura presa di posizione di Giorgia Meloni contro Mosca. La premier ha condannato quello che ha definito un brutale attacco russo alla cattedrale dell'Assunzione di Kiev, uno dei simboli storici e religiosi più importanti dell'Ucraina. Secondo Meloni, il fatto che gli attacchi colpiscono anche luoghi simbolo della cristianità dimostra la necessità di mantenere fermo il sostegno internazionale a Kiev. Parole condivise dal metropolita Epifanio, guida della Chiesa Ortodossa Ucraina, che ha denunciato il bombardamento definendolo un nuovo crimine contro l'umanità, contro la storia e contro il cristianesimo.
0: Una vicenda che sta facendo discutere arriva dalla Svizzera e riguarda alcuni giovani sopravvissuti alla tragedia del locale Le Costanation di Krasmontana, dove un incendio provocò 40

0: Need a reason to smile? Comfort Dental has you covered with new patient exams, including x-rays, for just $19. That's right, only $19 to get started on a healthier, brighter smile. With convenient locations, flexible hours, including evenings and Saturdays, and a team that truly cares, Comfort Dental makes dental care easy and affordable. No gimmicks, no stress, just quality care when you need it. Get comfortable with Comfort Dental. Call or visit ComfortDental.com today.
1: Annunciato verifiche approfondite per accertare eventuali responsabilità e garantire il corretto utilizzo degli strumenti aziendali, tutelando sia i passeggeri sia la grande maggioranza dei dipendenti che operano nel rispetto delle regole.
2: A Pescara un 14enne è stato arrestato con accusa di essere coinvolto in due violente rapine ai danni di giovanissimi studenti. Il provvedimento è stato eseguito dai carabinieri su disposizione del giudice per le indagini preliminari del Tribunale per i minorenni dell'Aquila. Le indagini hanno preso avvio dopo un episodio avvenuto il 5 maggio nel sottopassaggio della stazione centrale, dove tre studenti furono avvicinati da due giovani. Uno di loro venne colpito al volto ed è rubato della collanina d'oro. Pochi giorni dopo un altro 15enne fu aggredito mentre tornava da scuola e venne colpito con un pugno durante il tentativo di sottrargli un gioiello. Le immagini delle telecamere di sorveglianza e le testimonianze raccolte hanno consentito agli investigatori di individuare il presunto responsabile.
1: Nel Novarese una vasta operazione dei carabinieri forestali contro il bracconaggio ha portato al sequestro di materiale sorprendente. Nell'abitazione di uno dei due indagati sono stati trovati un leone imbalsamato, un pesce palla impagliato, due zanne d'avorio, 44 armi da caccia e numerosi strumenti utilizzati per la cattura illegale della fauna selvatica. Le indagini erano partite grazie alle fototrappole installate nei boschi del parco del Ticino, dove i militari avevano individuato trappole illegali nascoste nella vegetazione. Ora gli investigatori stanno cercando di ricostruire la provenienza degli animali e dei reperti sequestrati.
2: Chiudiamo con lo sport, il calcio. L'Atalanta ha ufficializzato l'arrivo di Maurizio Sarri sulla panchina nerazzurra. L'ex tecnico di Lazio, Juventus, Chelsea e Napoli ha firmato un contratto triennale da 3 milioni di euro a stagione più bonus. Sarri prende il posto di Raffaele Palladino e ritrova a Bergamo il direttore sportivo Cristiano Giuntoli, con il quale aveva già condiviso una lunga esperienza a Napoli. Ed è tutto anche per questa edizione. Grazie per l'ascolto, a più tardi.
3: RVA, Radio Voce Amica.
4: Fitz Show. Fitz Show.
5: Ti è mai successo di guardare il mare per una volta almeno senza me? A me è successo di guardarlo da solo.

0: Invece io
1: li voglio ancora bene.
0: E se mi incastro come un pesce, salto fuori dall'acqua, mi trascini via.
1: Non riesco a respirare sulla terraferma.

0: gelato. Ultima settimana anche per le notizie. Silvia, da dove partiamo questo lunedì?
1: Partiamo da Detroit.
0: Detroit.
1: È successo un funerale diverso da tutti gli altri. Ti dico che il protagonista si chiama Darrell Plant Thomas, sì. 58 anni, proprietario di un autolavaggio e grande benefattore nella sua comunità. Dunque, i suoi figli, per onorarlo, hanno deciso di organizzare un volo, un volo che tu dici niente di che, giusto un elicottero, che però ha scaricato banconote e petali di rosa sopra la folla riunita in strada. Un vero e proprio make train, no? Cioè, ha sparso soldi in giro, circa $5,000 che volavano nell'aria con il traffico paralizzato, la gente che scendeva dalle macchine per infilarsi quelle banconote svolazzanti come se fosse pioggia estiva. Però tutto è rimasto tranquillo, nessuna rissa, nessuna rapina da panico. Il dipartimento di polizia è stato avvisato solo per i petali, sul denaro non ne sapevano nulla, mentre la FA, l'Agenzia dell'Aviazione Civile, ha aperto una verifica perché, beh, lasciare cadere soldi dall'alto non è esattamente routine aeroportuale, no?
0: Infatti.
1: Che scena. Dimmi un po', Ale.
0: Beh,
1: insomma, un funerale con l'elicottero che lancia soldi. Non lo so, è un modo festoso per dire grazie, forse. Avrei voluto vedere la scena io, con la gente che si lanciava per strada come scoiattoli per la nocciolina e la FA che indaga, Ale.
0: Bah.
1: Non lo so.
0: No, insomma,
1: dai, è una cosa un po' originale, no?
0: Sì, è una cosa originale.
1: Stai scaricando oltre i petali denaro e cuore. Loro ti dicono: scusi signor Thomas, per piacere faccia una richiesta, compili un modulo, aspetti 90 giorni e poi e intanto la gente ha già speso tutto in kebab e bibite ghiacciate arrivando a casa. Dai, bisogna riconoscerlo, c'è un tocco poetico, Ale, un tipo che dice: all'ultimo voglio dare ancora a chi mi ha voluto bene, voglio restituire alla vita che mi ha dato. No, fa effetto, piove un po' di sano denaro e speranza, fa più effetto di un video virale coi gattini su TikTok, Ale, no?
0: Vero.
1: E la cosa sorprendente è che non è scattata la rissa, nessuno ha sfondato
0: male
1: i vetri delle auto, nessuno ha fatto la coda per arraffare tutto. Gente civile, Ale, un piccolo miracolo americano sotto un elicottero.

0: Pazzesca, insomma, la notizia di oggi, no? Un vero benefattore che se n'è andato
1: lanciando
0: quindi
1: dall'elicottero, sì, oltre ai petali di rosa anche
0: banconote,
1: tanti dollari.
0: Vabbè, insomma,
1: sì, alla fine è un funerale che è assomigliato a un party, no? Si parla, sì, di generosità, senso della comunità e di risparmio futuro. È come se dicessero: andate a casa con un bel ricordo e un po' di contanti in tasca. E allora fare pioggia di soldi dall'elicottero, io lo trovo geniale e commovente, dai, tanto fuori dagli schemi quanto veramente carino, perché è un pensiero, un ultimo pensiero per la comunità.
0: È vero.
1: Però ti avverto, se un,
0: sì,
1: giorno anche tu decidessi di lanciare euro dal balcone,
0: non so, cosa improbabile,
1: sappi che i vicini ti possono denunciare all'urbanistica.
0: Ecco.
1: E anche la polizia municipale magari ti manda un saluto per posta, come dire. Bah. Quindi, se proprio vuoi salutare bene, fai una raccolta per beneficenza, una serata, non lo so, con gli amici, un sorriso, lascia stare l'elicottero, capito?
0: Forse è meglio, ragazzi. Ve l'abbiamo detta tutta oggi. E buona continuazione sulla nostra emittente.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica.

0: meglio deve ancora arrivare.
1: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040 50784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
2: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
1: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040 50784.
2: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

Ecco i principali titoli del prossimo appuntamento con l'informazione regionale. Scatta in Calabria il piano antincendi boschivi 2026. Tragedia a Reggio Calabria, un giovane di 24 anni perde la vita in un incidente stradale mentre era alla guida della sua moto. Nel Crotonese un uomo è stato arrestato per maltrattamenti ai genitori e possesso illegale di armi bianche. Infine, a Crosia, due dipendenti comunali sono stati aggrediti davanti al municipio. Ferma la condanna dell'amministrazione. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancate.

0: Radio Voce Amica, informazione regionale.
1: Ancora bentrovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione regionale. È entrato in vigore il piano regionale antincendio boschivo 2026 della Calabria. Su tutto il territorio regionale scatta il divieto di accendere fuochi, mentre durante il periodo più critico dell'estate saranno operativi fino a 40 droni al giorno per il monitoraggio delle aree a rischio. L'obiettivo è rafforzare la prevenzione e garantire interventi sempre più rapidi in caso di emergenza. Un giovane di 24 anni è morto in un incidente stradale avvenuto nella tarda serata di domenica in via San Sperato. Secondo una prima ricostruzione, il ragazzo avrebbe perso il controllo della moto urtando un mezzo in sosta e finendo contro un muretto. Trasportato d'urgenza al grande ospedale metropolitano, è deceduto poco dopo il ricovero. Indagini in corso sulla dinamica dell'incidente. Nel Crotonese i carabinieri hanno arrestato un uomo di Pallagorio accusato di maltrattamenti nei confronti dei genitori conviventi. Le indagini hanno inoltre portato al sequestro di 5 armi bianche non denunciate, tra cui catane e stelle metalliche da lancio. L'uomo è stato trasferito nel carcere di Crotone. Chiudiamo con quanto accaduto a Crosia, nel Cosentino. Due dipendenti comunali sono stati aggrediti da un uomo che li avrebbe colpiti con un palo nel piazzale del municipio. Le vittime sono il responsabile dell'ufficio tecnico indipendente del servizio idraulico. Il comune ha presentato denunce e annunciato ogni azione necessaria a tutela dei lavoratori coinvolti. Ed è tutto anche per questa edizione, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: Radio Voce Amica,
3: la tua amica del cuore da Verbicaro.
2: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
3: Radio Voce Amica, la tua amica in FM. La tua preferita, Radio Voce Amica, emittente cattolica.

In nome del popolo italiano, la Corte, visti gli articoli 442, 531, 533 del Codice Penale, dichiara l'imputato Dante Branca Tisano colpevole dei reati a lui ascritti e lo condanna alla pena di anni 7 e mesi 6 di reclusione e alla perpetua interdizione dai pubblici uffici. Così deciso.

l'altro giorno se n'è andato tra le colline che non vedo, un altro sole si è già spento. In questa puzza di sudore e piscio sento forte i miei affanni tra il rumore del metallo. Ho sognato un'altra riva dove il fiume scorre lento, intrecciavo le tue mani, riemergo dalle onde, sento il vento nei capelli, il tuo nome già lontano. Non verranno angeli, siamo soli e senza cielo, tra le stanze di via

Cerco i tuoi occhi e non li vedo. I tuoi capelli sono vaghi. Le tue labbra sono vuote. Verrò a cercarti in un'altra vita.

0: Fermati qui. Sei su La Tua Voce Amica.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.
2: Radio Voce Amica, emittente cattolica.

Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade.

0: restano chiuse nelle mani del gigante.
1: Non c'è un amore senza una ragazza che pianga. Non c'è più telepatia.

sembra sempre inverno. Oggi un mese che non so, non riconosco. Ci ringhiamo da lontano come i cani e ci pensiamo ancora più vicini. Oh, è così che se ti tiro come un sasso poi ritorni qui. È così, è così.

perché nascosto sono stato quasi sempre fra chi vince e chi perde a carte scoperte, mentre qualcuno mi guarda e qualcun altro mi consuma. Per ogni vita immaginata c'è la mia vita che sfuma. E in un secondo penso a chi mi è stato accanto, in un pensiero lontano, ma nello stesso momento. Tu, su un tappeto volante, fra chi

0: Radio Voce Amica.
1: La tua amica del cuore da Verbicaro.
0: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
1: Radio Voce Amica. La tua amica in FM.